0: 301. Enjoy the music.
1: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: RTL 101. Enjoy the music. Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: R101 Meteo.
5: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGcom24. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore sull'Italia. Nella prima parte della giornata cielo in prevalenza sereno con nuvole in graduale aumento sul settore di nord-ovest. Nel pomeriggio rovesci e temporali in Val d'Aosta, Piemonte, settori alpini più settentrionali di Lombardia, Alto Adige, ma anche sull'Appennino abruzzese, quello molisano e meridionale. Altrove prevalenza di cielo soleggiato, temperature minime che saranno stazionarie. Un lieve calo. Se volete approfondire, visitate il sito e app di meteo.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

102.1. Enjoy the music.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
14: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101.
14: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
14: 80 90
0: 101.
14: Ti fa stare bene.
15: Ciao Ale da Rimini, per la canzone che mi farebbe stare bene, mi piacerebbe sentire Everything's Gonna Be Alright, The Sweet Box.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Per la canzone che mi fa stare bene, poi George Victim.

0: 1. Enjoy the music.
1: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
5: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
6: Ok.
5: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
6: Oh no!
5: Il sole che splende...
6: No, ti prego, no!
5: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
4: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: R101 Meteo.
12: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore sull'Italia. Nella prima parte della giornata cielo in prevalenza sereno con nuvole in graduale aumento sul settore di nord-ovest. Nel pomeriggio rovesci e temporali in Val d'Aosta, Piemonte, settori alpini più settentrionali di Lombardia, Alto Adige, ma anche sull'Appennino abruzzese, quello molisano e meridionale. Altrove prevalenza di cielo soleggiato, temperature minime che saranno stazionarie. Un lieve calo. Se volete approfondire, visitate il sito e app di meteo.it.
13: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
14: Su R101.
13: La canzone che ti fa stare bene.
14: Richiedila con un vocale al 331
13: 80 90
14: 101.
13: Ti fa stare bene.
15: La canzone che mi fa stare bene oggi, poi anche venerdì, quindi è Friday I'm in Love di Cure. Credo che ci sta benissimo. Una curiosità, io mi seguo da pochissimo. Perché uno è alzato e l'altro è seduto? E lo speaker seduto, che ne so, fa male un ginocchio, un nene del disco. È da qualche giorno che ti seguo e questa differenza mi fa sorridere. Ciao.

0: R101. La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
1: La canzone che mi fa stare bene è Personal Jesus dei Depeche Mode. Grazie.

0: RG101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Sono Eros da Milano e vorrei ascoltare per la canzone che mi fa star bene oggi, Lucky Man dei The Verve.

0: R101. Enjoy the music.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
9: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101,
9: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al 331
9: 80 90
2: 101.
9: Ti fa stare bene.
10: Siamo tre colleghi da Vescovato e la canzone che ci farebbe stare bene è...
11: Era
10: Mazzotti, Terra Promessa.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Sono Sabina da Milano e oggi per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare Heal the World di Michael Jackson, e la dedico ai miei ragazzi Riccardo e Laura con tanto affetto dalla mamma.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Sono l'angelo di Rissone. La canzone che mi farebbe stare molto bene oggi è Tainted Love, Soft Cell.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo. Parla il commissario UE per la migrazione. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Israele torna a bombardare Gaza in spregio alla tregua. Colpito un campo profughi. Raid anche nel Libano. UNICEF denuncia: dopo il cessate il fuoco proclamato nella striscia, uccisi 300 bambini, uno al giorno. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Zelensky annuncia: se Putin continua l'aggressione, l'America si unirà alla lotta per noi. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori. Punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Stangata sui carburanti, rincari per 1.100.000.000 al mese ai danni di imprese e famiglie italiane. Allarme dalla CGA di Mestre, gli aiuti sono insufficienti. Per il primo esodo estivo, il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal. Battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner. Cincinnati è in forse. MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta 1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli, code a tratti per traffico tra Casal Pusterlengo e Fidenza. Proseguendo, code a tratti per traffico tra Modena Sud e l'immissione sulla A14. Sulla statale 280 dei Due Mari, carreggiata chiusa per incidente all'incrocio Settingiano verso l'incrocio Sant'Eufemia Lamezia, statale 18 Tirrena Inferiore. Prudenza e buon viaggio.
16: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101.
16: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
16: 80 90
0: 101.
16: Ti fa stare bene.
17: Sono Mario da Valguarnera, mi trovo a Milano per le Olimpiadi, sono in trasferta e ho bisogno di sentire la mia canzone preferita, Lucio Dalla, Milano.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Sono Anthony, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Desert Rose di

0: LR 101. Enjoy the music. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: R101 Meteo.
7: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo bello generalmente, a parte un po' di nuvole sulle Alpi e nella Calabria tirrenica, nubi in aumento progressivo sui monti e sul nord-ovest, possibili rovesci e temporali sulle Alpi, nel Piemonte occidentale, lungo l'Appennino centro-meridionale e nell'interno della Sicilia, più insistenti in Val d'Aosta e sulle vicine Alpi piemontesi, oltre che in Alto Adige. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, comprese fra i 32 e i 36 gradi, punte di 37-39 gradi al centro-sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
6: Su R101,
8: la canzone che ti fa stare bene.
6: Richiedila con un vocale al 331
8: 80 90
6: 101.
8: Ti fa stare bene.
9: La canzone che mi fa star bene, Isn't She Lovely, Stevie Wonder. Ciao.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Mi fareste sentire Sleeping Satellite di Tasmin Archer. Ciao da Sara.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Per la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Broken Wings dei Mr. Mister. Take these broken wings and let me fly again. Let me be so free.

0: R101. Enjoy the music.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Allora ha deciso, montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Corri da

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
1: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
1: richiedila con un vocale al 331
2: 80 90
1: 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao R101, la canzone che mi fa star bene è una canzone per te di Vasco Rossi. È una canzone che mi dedica sempre mio marito.
4: Una canzone

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Per la canzone che mi fa stare bene oggi avrei proprio bisogno di ascoltare Jump dei Van Halen. Non perché mi ricordi qualcosa, ma perché so già che sarà una giornata da salti mortali e magari voi riuscite a darmi una spinta. Grazie, Raffaella da Clusone.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Stangata sui carburanti, rincari per 1.100.000.000 al mese ai danni di imprese e famiglie. Allarme della CGA di Mestre, gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori, punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Zelensky annuncia: se Putin continua l'aggressione, l'America si unirà alla lotta per noi. Israele continua a bombardare Gaza in spregio alla tregua. Colpito un campo profughi, raid anche nel Libano. UNICEF denuncia: dopo il cessate il fuoco proclamato nella striscia, uccisi 300 bambini, uno al giorno. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta 1-1, MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole, tennis, Dardery ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli, code a tratti per traffico tra Casal Pusterlengo e Fidenza. Proseguendo, code a tratti per traffico tra Modena Sud e l'immissione sulla A14. Sulla A14 verso Taranto, code a tratti per traffico tra Bologna Fiera e Imola. Sulla A30 verso Salerno, rallentamenti per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Mercato San Severino e l'immissione sul raccordo Avellino-Salerno. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Sulla statale 280 dei Due Mari, carreggiata chiusa per incidente all'incrocio Settingiano verso l'incrocio Sant'Eufemia-Lamezia, statale 18 Tirrena Inferiore. Prudenza e buon viaggio.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
17: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. In questa domenica mattina, 8:03, domenica di grandi viaggi verso le località, viaggi anche mentali per chi invece rimane a casa. Quindi siamo tanti, una big family in questo senso, e poi coloro i quali ovviamente oggi si mettono sulla macchina, sul motorino, sulla bici e vanno a lavorare. Siamo qui per voi, noi di R101, pronti con Katy Perry, la sua Roar.

Katy Perry con Roar qui su R101 nella nostra domenica mattina. Grazie come sempre per averci scelto, grazie per essere con voi nella voiture, in macchina con voi, dove stiamo andando. So di partenze, lo so perché ho dei vicini che sono partiti alle 2, chi alle 3, chi alle 4. Era tutto uno scaglione unico con i vari bambini super eccitati. Ma che bello, siamo in giro di notte. È stato un momento molto bello questa cosa. E poi volevo salutare, scusate se è un momento molto privé, però così volevo salutare i miei vicini che sono un po' âgé, ecco, non diamo un'età, se no poi qualcuno magari si offende, un po' âgé, che invece stanno almeno due del garage per prendere il fresco con la seggiolina, lo sgabellino, e se la raccontano almeno due per stare un po' al fresco, perché giustamente uno va nei luoghi dove trova un po' di refrigerio, ovviamente. Va bene, e giusto ieri immaginavamo le partenze, quelle diciamo così notturne, per quando non era ancora inventata l'aria condizionata, quindi il massimo si poteva fare finestrini abbassati, punto. Invece in questo caso abbiamo le macchine quasi tutte dotate di aria condizionata. Siete in viaggio in questo momento? Dove stiamo andando? Siete a casa? Andate verso il luogo di lavoro? Raccontateci un po', ovviamente via messaggio vocale con la vostra voce meravigliosa, unica al mondo, 331 80 90 101.

0: Enjoy the music. 101.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R.
2: R101.
3: 101.
2: E

0: Summer Funk, lui è Francesco Gabbani, questa è R101, ancora buongiorno, ben svegliati per quelli che stanno facendo colazione in compagnia nostra, ciao ragazzi, buongiorno, quando ti svegli capisci un po' dove sono, su quale pianeta, cosa è successo, cosa ho sognato, ma sono sveglio davvero o sto sognando di essere sveglio? Quei momenti lì insomma, comunque benvenuti con R101, grazie per i vostri messaggi, abbiamo un po' di voci, sentiamo.
1: Ciao da Mirko.
2: Ciao da Silvia.
1: Stiamo andando in Calabria e vi stiamo ascoltando, un bacio a tutti.
0: Ciao ragazzi, verso la Calabria meravigliosa, da dove siete partiti però? Così giusto per sapere, poi...
3: In viaggio dalle 4 di stamattina, partenza da Saronno, destinazione Abruzzo, Verano.
0: Abruzzo ragazzi, Abruzzo è un'altra regione meravigliosa alla quale sono molto legato. Vabbè, il mio daddy è nato lì, quindi insomma mi sento un po' per metà abruzzese. Poi,
4: buongiorno R101, Dilip da Palermo, originario dello Sri Lanka. Stiamo andando verso Catania per un torneo cricket. Vi saluta i miei figli.
5: Ciao, io sono Dilip. Ciao, io sono Giulia.
0: Che cucciole, ciao. Un torneo di cricket. Sono cose un po' come dire, quasi da non da Italia, no? Il cricket, cioè sembriamo di essere già all'estero così. Va bene, ma a noi ci piace questa cosa. Poi ancora.
6: Ciao a tutti, Daniele da Treviso, e in questo momento sto andando sul campo di radichi da bagnare perché questo caldo infernale rischia di uccidere tutto. Ciao ciao.
0: Ciao, il campo di radichi. Meraviglioso. Poi,
7: buongiorno R101, sono Sofia da Novara. Oggi sì? Passerò tutto il giorno sul lago d'Orta, ma non a spassarmela, ma a prestare servizio di soccorso con la Croce Rossa, perché io sono soccorritrice in acqua, sì. Si chiama OPSA, che sta per operatori polivalente del soccorso in acqua, e quindi oggi sarò lì tutto il giorno a prestare servizio al lago. Ciao, buona giornata.
0: Ma che meraviglia, un applauso a tutti i soccorritori che sono collegati con R101 e che presteranno servizio. Il soccorso è H24, c'è sempre bisogno di qualcuno che rimanga allerta mentre gli altri si possono rilassare. Ci rilassiamo un po' con Teddy Swims, Mr. Know It All.

di Swims con la sua Mr. Know-It-All qui su R101 nella domenica mattina 8:19. Grazie per essere con noi, grazie per essere collegati con la radio che ti fa stare bene, e noi siamo qui per tenervi compagnia in qualsiasi caso voi facciate: una vacanza, casa, lavoro, tutto quello, riposo, chi è magari in garage a prendere un po' di freschezza, insomma sempre.

0: dirette a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99€ e per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più, il formato da 500 ml è a 3,49€ e con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Grande Robbie Williams con Millennium qui su R101, con me Aldo Paolini, abbiamo con noi Beppe Milano in regia e salutiamo intanto qualcuno che è Luca dalla Romagna, che parte per un viaggio on the road, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. Uella! Ma puoi fare anche un po' di, puoi allargarlo un po' di più se riesci, eh? Cioè, voglio dire, quante nazioni ti fai? Poi, ciao Aldo, stiamo sbarcando ora al porto di Livorno, vacanze finite, unica certezza la tua voce e quella, la musica di R101, questo molto bene, che ci accompagnerà nel nostro rientro in Brianza. Un bacio Barbara, grazie Barbara per il tuo messaggio e per il vostro rientro verso la Brianza. Parliamo un secondo invece di turisti che vanno magari al di fuori del nostro bel paese. Tanti vengono da noi, ma tanti anche che vanno in giro per il mondo, ovviamente, se va a dire. Qualcuno è andato in Botswana e ha voluto così fare un'escursione in una specie di laguna stagno, dove praticamente vicino a questo lato del fiume si trovano gli ippopotami. Passando vicino con la barchetta, quella bassettina, hanno trovato forse l'Usain Bolt degli ippopotami, perché questo ippopotamo ha sorpreso anche la guida stessa. Cioè, accelerando al massimo la barchetta, diceva: tranquilli, non ci può raggiungere, ok? Mentre evidentemente questo nasce, no? Si dice uno su un milione nasce con qualità pazzesche. Questo ippopotamo, ragazzi, praticamente volava sull'acqua, una roba mai vista, sembrava veramente una cosa quasi mistica, e quasi li ha raggiunti, cioè ha sfiorato l'imbarcazione, nessuno si è fatto male. All'inizio i turisti ridevano, dopodiché quando hanno visto che questo era velocissimo ridevano un po' meno, ecco, qualcuno si è spaventato, però anche la guida, diciamo che era abbastanza bianchiccia, ecco, diciamo nel suo volto, perché aveva capito di avere un po' sottovalutato l'animale stesso. Va bene, cose che possono succedere, mai sottovalutare nessuno, ragazzi, mi raccomando, ovunque voi siate, sempre cervello acceso, occhi ben aperti. No, sembra una roba quasi, capito, di allerta importante, però insomma così è. Va bene, noi abbiamo la grande musica di R101, arrivano le Bastiglie con Pompei.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Pub con Physical qui su R101, una Dua Lipa innamoratissima della nostra Italia, ne siamo ben contenti di questo. Chissà voi dove siete, sentiamo.
1: Io sono Zeffiro da Pagazzano e mi sto facendo un bel giro in corsa tra Pagazzano, Perignano e Morengo.
0: Quella.
1: Mi sto prendendo un po' di caldo, un po' di fresco, mi sento abbastanza bene con i miei 72 anni già compiuti. E mi faccio una bella corsa, bravissimi, 101 e forza Juve!
0: No, bravissimo tu, cioè 72 anni, ragazzi, ma io cioè, a volte guardo e dico, ma e tu cosa fai Aldo? Bah, io niente, quindi questa cosa, c'è qualcuno che dà l'esempio, però vero, dentro poi è diverso. Poi.
2: Ciao, sono Renata, vi ascolto sempre,
0: sì?
2: Volevo salutare mio figlio che sta viaggiando verso Vipiteno per la vacanza, un saluto a tutti voi, siete bravissimi.
0: No, grazie a te e salutiamo anche il figlio verso Vipiteno, ho ricordi di militare per quelle zone, poi ancora.
3: Ciao, sono Rachele da Catania e
0: ciao.
3: Sono con i miei genitori che stanno andando a prendere mia sorella al campo scout a Ragusa, ciao.
0: Ma in tanti vanno a prendere i figli al campo scout ed è motivo anche di piccolo viaggio con la family, in questa cosa è cosa buona e giusta. Ciao famiglia, poi.
4: Ciao, sono Alessandra, siamo in viaggio dalle 3.45 di questa mattina, siamo
0: sì.
4: Partiti dalla Brianza per scendere in Calabria, buona giornata a tutti.
0: Quella che viaggione, Brianza Calabria, lì è così, è tutta la colonna vertebrale dell'Italia, tutta fino in fondo. Ciao ragazzi, buon viaggio, poi.
5: Ciao R101, buongiorno, io sono Emiliano, mi sto dirigendo dal Salento, provincia
0: sì?
5: di Lecce,
0: sì?
5: fino alla Lombardia, precisamente a Cantù, provincia di Como. Un bel viaggetto, ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, quindi in questo caso di rientro si fa il percorso inverso, chi va in giù, chi va in su, insomma siamo sempre qua come family, family di R101, aspettiamo i vostri messaggi, dove siete, cosa fate, qual è la vostra meta, cosa pensate, se vi va anche di raccontarci questa cosa, qual è l'argomento dentro l'auto, la voiture, 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Skill con La Testa Gira qui su R101. Tra qualche istante toccherà a voi scegliere la prossima canzone che ti fa stare bene. Mi raccomando, sceglietela con cura a questo numero 331 80 90 101.
1: R101
2: Made in Italy, the official Italian dance party.
1: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
1: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visit piemonte.com.

0: È il momento della canzone che ti fa stare bene, l'ha scelto un nostro amico.
1: Posso Gennaro Bellini, Palma Campania. La canzone che mi fa stare bene la dedico a mia moglie Monica. Please Forgive Me, del mitico Bryan Adams. Un abbraccio a tutti voi.

Per favore perdonami, please forgive me, lui è Bryan Adams, grazie al nostro amico per averla richiesta, evidentemente visto che è dedicata alla moglie qualcosa sarà successo e no, così pensiamo ovviamente noi. 331 80 90 101 per richiedere la canzone che vi fa stare bene, meglio se fosse estiva, ancora meglio per noi, e soprattutto motivate la vostra scelta, a noi piacerebbe tanto questa cosa. La prossima la scegliamo noi ovviamente, arriva Mika con We Are Golden.

0: Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana su R101. Dalla Costiera Amalfitana passiamo alla Sardegna. Buongiorno ragazzi, noi siamo appena sbarcati in Sardegna e vi ascoltiamo Elia, Sergio, Martina e Francesca. Ciao ragazzi, buona avventura in Sardegna, godetevela al massimo. Noi invece siamo pronti ovviamente ad informarvi, ad informarci. Grazie alla nostra redazione arrivano le breaking news di TGCOM 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
0: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare. Mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Secondo l'Iran è il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian invita a superare lo stallo né guerra né pace. Per i media israeliani, Tel Aviv pronta ad attacchi unilaterali se gli USA rinunceranno all'escalation bellica. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Uno sconfina in Bulgaria, un errore secondo Kiev, ma Sofia ne convoca l'ambasciatore. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Stangata sui carburanti, rincari di 1.100.000.000 mensili ai danni di imprese e famiglie. Allarme dalla CGA di Mestre, gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo, il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1, MotoGP a Silverstone dalle 14, Aprilia di Martin in pole. Tennis, Dardery ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione su strade e autostrade: sulla 30 verso Salerno 2 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Avellino Salerno; sulla A1 verso Milano code all'altezza del bivio per la A22 per traffico intenso; verso Napoli code a tratti per traffico tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola, proseguendo code a tratti per traffico tra Modena Sud e l'immissione sulla A14. Sulla A7 verso Milano code per un veicolo in avaria tra Genova Ovest e l'immissione sulla A10. Sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per incidente all'incrocio variante di Polignano a Mare verso nord. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castrocucco, statale 580. Prudenza e buon viaggio.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Buongiorno, buongiorno family di R101, continua la diretta con noi, con voi soprattutto, perché siete voi alla fine i protagonisti della vostra radio R101. Qualcuno ci sta seguendo dal canale 67 del digitale terrestre, crediamo tipo loro, tipo Silvano e Fabrizio. Ciao carissimi, noi siamo a 10 gradi a Cervinia sul divano con copertina, magari con la televisione accesa o con lo smart speaker. potrebbe anche essere. Pronti adesso con la grande musica, Miley Cyrus, Easy Lover.

0: Crazy Love, lei è Miley Cyrus, questa R101 con me, Aldo Paolini, Beppe Milano in regia, con voi che siete in viaggio, voi a casa, anche con la copertina che accervinghia con 10 gradi, ascoltandosi R101, vi ricordo che c'è anche l'app, ragazzi, è gratuita per tutti i tipi di smartphone, scaricatela e godeteci ovunque nel mondo, anche perché nello spazio, perché no, anche da lì può prendere la nostra app. Sentiamo dove siete.
1: Ciao Radio 101, ciao. Io vengo da Palo del Col, mi chiamo Daniel, stiamo partendo per andare in Brevagna dai cuginetti in spiaggia. Ciao
0: Paolo del Colle. Quindi ragazzi, c'è la bellissima zona, no? Molto amata anche dal nostro Beppe Milano. Poi ancora,
2: io sto uscendo e sono già 28 gradi alle ore 8:37, me ne sto andando a fare la spesa, sono arrabbiatissima perché fa molto caldo e aspetto il 15 settembre per le ferie. E che vogliamo fare? Così, bacio.
0: Bacio anche a te, aspetti il 15 settembre non solo per le ferie, anche forse per un po' meno caldo, anche quello va bene. Poi
3: sono a 100 miglia da Calloforte, credo che in giornata, diciamo verso mezzanotte, arriverò. Sto navigando da solo in direzione appunto Sardegna. Buona giornata a tutti.
0: Quella che, ma sentivi l'imbarcazione che andava, sono a 100 miglia nautiche. E questa cosa, lì c'è traffico, non credo che uno si metta in coda, però non si sa mai, magari per entrare nel porto. Poi
4: buongiorno a tutti, noi andiamo al mare verso Siracusa. Sì. Un bacione, ciao.
0: Al mare verso Siracusa, un bacio anche a voi, ancora.
5: Ciao, io sono Sochena e amo così tanto R101 che lo ascolto quasi tutti i giorni. Vi amo R101.
0: Ma noi amiamo te, ma ti facciamo un bonifico, hai bisogno di qualcosa? Noi facciamo, anzi, Beppe Milano prende subito il PIN, e ti può fare quello che hai bisogno anche magari per le vacanze. Noi abbiamo bisogno di grande musica qui a R101, Post Malone con Circles. We

0: si balla con Flamenco Paranoia Samurai J nell'estate 2026 qui su R101 con me Aldo Paolini e con tutti i vostri messaggi nel chi è insomma in viaggio verso località di villeggiatura, chi si trova a casa, chi sta lavorando. Sentiamo.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti i radioascoltatori di R101.
0: Ciao.
1: Sto ascoltando mentre sto guidando in direzione Scalea, partendo dalla Basilicata. Sto scendendo giù in Calabria perché dalle 11 alle 16 sono impegnato in un DJ set estivo in Molino. Vi auguro una buona domenica a tutti e un abbraccio.
0: Ciao DJ, un abbraccio, vedi, ma si sente la voce carica, mi sa che fai anche microfono, cioè metti i dischi e in più parli secondo me. Poi ancora.
2: Ciao Radio 101, siamo partiti alle 4 da Milano, sì? Per arrivare ad Ancona e ancora non siamo arrivati. Ciao, buone vacanze a tutti.
0: Senti che voi, e Ancona non siamo arrivati.
3: Ciao, sono Stefano da Torino.
0: Sì.
3: Io stasera ho l'aereo per la Namibia. Speriamo di non beccare lo stesso ipopotamo, se no sono cavoli amari. Ciao, buone vacanze a tutti.
0: Ciao anche a te. Poco fa abbiamo parlato di un ipopotamo nel Botswana che ha quasi raggiunto una barca di turisti. Era talmente veloce, c'era l'imbarcazione al massimo della velocità, ma questo ipopotamo era l'Usain Bolt degli ipopotami e quasi li ha presi. Va bene, insomma, noi aspettiamo come sempre i vostri messaggi al 331 80 90 101. Dove siete, che fate, cosa pensate, se qualcuno sta lavorando, battete un colpo. Intanto Somber con 12 to 12 qui R101.

0: 101, salutiamo Adriano e Alisia che sono collegati da Corfù e ci sentono sempre in maniera forte e chiara, e noi ovviamente vi amiamo in maniera forte e chiara.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date Tinder.

0: 5%.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Jump Daughter con Dancing in the Moonlight, questa R101, buona mattinata, 9:28 con me Aldo Paolini, Beppe Milano in regia con i vostri viaggi, con i vostri momenti a casa, chi sta lavorando in questo momento, salutiamo e abbracciamo coloro i quali non mollano nemmeno al 9 di agosto. Andiamo a parlare invece di qualcosa di positivo che riguarda il nostro paese, perché pensate, in un anno state vendute ben oltre 700 milioni di bottiglie di prosecco, quindi stiamo parlando del nostro prosecco, ok? E dice, ma come mai questo boom in tutto il mondo? L'effetto trainante è dovuto a un cocktail che è nato tra il 700 e l'800, ok? Durante il dominio dell'impero austriaco nel regno lombardo-veneto. Facciamo un momento un momento scolastico, pensiamo ai ragazzi in macchina, no, basta, la scuola io non ce la faccio più. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, andiamo avanti col racconto, perché adesso ci arrivate. Il nome deriva dal verbo tedesco spritzen, che significa spruzzare. Infatti stiamo parlando dello spritz, amici. Lo spritz è famoso in tutto il mondo e quindi volano le vendite del nostro prosecco, quindi oltre 700 milioni di bottiglie, quindi qualcosa abbiamo esportato, al di là di tantissime altre cose, ma in questo caso dai, facciamo fare un cincin a tutto il resto del mondo. Mi raccomando, con coscienza, non abusiamone, ok? Va bene, uno, due, ma non andiamo troppo oltre, se no si va in un altro universo che non va bene. Ok, aspettiamo ancora i vostri messaggi. Dove siete a quest'ora del mattino nel vostro viaggio? Cosa state facendo? Cosa pensate? 331 80 90 101. Tienimi su.

0: 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Si antes te hubiera conocido qui su R101 nella nostra domenica mattina con me Aldo Paolini, Beppe Milano in regia con i vostri messaggi.
1: Ciao, sono Christian e sto viaggiando con mia mamma Maria Laura in autostrada verso San Marino, che oggi compie gli anni mio cugino di 5 anni. Ciao 101, siete i migliori!
0: Ma voi siete i migliori, col cugino che compie 5 anni, buon compleanno!
2: Ciao, sono Elsa e adesso io sono in viaggio con la mia famiglia per andare a Peschici. Ciao!
0: A Peschici, ciao, sul Gargano, che meraviglia!
3: Ciao,
0: ancora.
3: Buona domenica R101. Io sto andando a lavorare al centro commerciale. Poi pomeriggio, magari, visto che oggi la giornata è bellissima, farò magari una bella passeggiata al lago. Bacioni.
0: Bacioni anche a te e rappresentanti tutti quelli che stanno lavorando quest'oggi.
4: Buongiorno, noi siamo dalla Sicilia, stiamo partendo per la Puglia, siamo entrati in ferie proprio ieri e ci godiamo queste vacanze. Alla grande, un bacione, ciao Radio 101, un saluto da tutti noi.
5: Ciao.
2: Ciao.
0: Ma che cuccioli, che family, vedi? Siamo la family di R101 e siamo tutti uniti in maniera molto forte. Siamo uniti anche con la grande musica. Arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Enjoy the music.

0: con Agitare Coca-Cola qui su R101. Ancora qualche istante, toccherà a voi scegliere la prossima canzone, quella canzone che ti fa star bene, a questo numero 331 80 90 101.
1: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Con

Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM 94. Corri.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni. La canzone che
1: ti fa stare. Ti fa stare bene. Eh sì, amici, tocca a voi scegliere la prossima canzone, quella canzone che ti fa stare bene, come ha fatto lei.
2: Ciao, mi chiamo Serena e vengo dalla Basilicata. La canzone estiva che mi fa stare bene quando l'ascolto non è proprio estiva, però è Alta Marea di Antonio Venditti.

Antonello Venditti con Alta Marea nella tua radio R101. Grazie a voi, grazie alla nostra amica per averla richiesta nello spazio, la canzone che ti fa stare bene. Se non avete idee, amici, tranquilli, c'è il sito r101.it con la sezione 101 suggerimenti per voi per la canzone che ti fa stare bene. Meglio ancora se fosse una estiva, così diamo un po' di colore a questa stagione, oltre che il caldo c'è già. E poi soprattutto, se riuscite, motivate la scelta, ok? Diteci perché scegliete una data canzone, così possiamo condividere con la family e cantare insieme a voi con un motivo in più, ok? Pronti adesso con Charlie Puth e Meghan Trainor con Marvin Gaye. Let's move it.

0: Bausa con Magnetic qui su R101, la vostra radio, la radio che vi accompagna nel vostro viaggio, nel vostro lavoro, nel vostro stare anche in casa, in relax, grazie anche al canale 67 del Digitale Terrestre, così potete vedere anche i video che accompagnano la musica proprio su R101. Pronti adesso ad informarci, è pronta la nostra redazione con tutte le cose che dobbiamo sapere e quindi l'informazione di TGCom 24 arriva. Arrivano proprio le breaking news. Ora.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
1: R101.
14: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare. Mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Israele continua a bombardare Gaza in spregio alla tregua. Colpito un campo profughi. Raid anche nel Libano. UNICEF denuncia, dopo il cessate il fuoco proclamato nella striscia, uccisi 300 bambini, uno al giorno. Le vittime palestinesi totali da quell'11 ottobre 1257. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout, edifici danneggiati, droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti tra cui 2 bambini. Zelensky annuncia, se Putin continua l'aggressione, l'America si unirà alla lotta per noi. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori, punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Stangata sui carburanti, rincari per 1.100.000.000 al mese ai danni di famiglie e imprese italiane. Allarme dalla CGIA di Mestre. Gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal. Battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati e in forse. MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Calcio amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Scattano adesso i 3 minuti dopo le 10 in questa domenica agostiana in compagnia di R101 con me Aldo Paolini, Giuseppe Milano in regia, voi che siete in viaggio, così siamo curiosi anche di sapere quali argomenti stanno viaggiando insieme a voi, no? Qualcuno magari ascolta in maniera distratta la radio, ma c'è qualche argomento così che diventa colonna portante del viaggio stesso, siamo curiosi di sapere di cosa state raccontando e parlando. Shawn Mendes adesso qui su R101. 101.

0: Be back, Shawn Mendes qui su R101, con me Aldo Paolini, Beppe Milano in regia. Dove siete? Cosa fate? Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, io vi sto ascoltando e sto pulendo i vetri della casa. Sono talmente ispirata questa mattina che ho detto sì, pronti via, e con voi vado veramente veloce e forte e soddisfatta dei vetri puliti. Grazie, siete la mia compagnia quotidiana.
0: Sembra che parli un robot, cioè sembra tipo grazie per la compagnia quotidiana, ti amo, guarda, davvero, perché mi piace che noi siamo un boost di energia ed effettivamente il R101, oltre a far percepire meno la temperatura, fa anche altro. Poi
2: ciao, sono Diletta, sto tornando a casa dopo una settimana di Salento.
0: Di Salento, brava Diletta, siamo contenti. Di Salento si è gustata una delle zone più belle d'Italia, e quindi adesso sotto con gli amichetti, immagino, no? Che ti aspetteranno a casa. Pronti adesso sempre con la grande musica di R101, The Weeknd con Dancing the Flames.

Luca Macarena qui su R101 nella nostra domenica alle 10:14 minuti con me Aldo Paolini, andando negli States. In questo caso andiamo nel Tennessee, andiamo a Gatlinburg, dove alcuni turisti hanno, anzi un turista esattamente, ha fatto una cosa un po' leggera. Cosa ha fatto di leggero? Beh, ha parcheggiato il suo mega subone, un bel subone, bello grassottello, grosso, bello, sapete, quelli un po' americani, no? Ma attenzione, la macchina chiusa, ma mi ha lasciato aperto il tettuccio, ok? Occhio al tettuccio aperto, perché magari qualcuno potrebbe entrare. Per esempio, chi potrebbe essere entrato durante la notte a Gatlinburg nel Tennessee? Beh, un cucciolo di orso. Ça va sans dire, amici, succede anche nel Tennessee. C'era il whisky, no? Al Tennessee. Tennessee whisky. Ma è un'altra storia. Questo piccolo, non era ubriaco, è il piccolo di orso, è entrato nella macchina e ovviamente quando ci caschi dentro, come fai a uscire? Chi è arrivato? Beh, è arrivato mamma orsa, che grattugiando ben bene con le unghie tutta la macchina, ha tirato fuori il suo cucciolo dal tettuccio. Ovviamente il risultato, macchina leggermente distrutta, ma proprio leggermente. Nelle immagini non posso mostrarvele, ma diciamo il cofano è una specie di mosaico e tutto il resto pure, anche il parabrezza sfondato, insomma un po' di danni qui, insomma, qua e là. Mi raccomando, quando siete in vacanza non è che tutto finisce, abbiate l'accortezza di chiudere l'auto, il tettuccio se aperto, chiuso, ok, per evitare sorprese. Non è il massimo, può fare qualcuno dentro, non so, un uccello può sganciare qualcosa, al massimo credo, non abbiamo orsi, però chi va in montagna potrebbe essere anche quello, quindi mi raccomando, occhio a tenere l'auto ben chiusa. Ora pronti con la grande musica, arriva una ragazza d'oro, si chiama Ray con la sua Where Is My Husband.

0: Ray con What Is My Husband. Questa è la musica che mentre si è in viaggio fa viaggiare, c'è un viaggio nel viaggio. Queste sonorità sono meravigliose, noi ve le proponiamo qui su R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Una produzione Top Ten Group.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
9: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
11: Apri R101.
10: R101. R101 Meteo.
12: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo bello generalmente, a parte un po' di nuvole sulle Alpi e nella Calabria tirrenica. Nubi in aumento progressivo sui monti e sul nord-ovest. Possibili rovesci e temporali sulle Alpi, nel Piemonte occidentale, lungo l'Appennino centro-meridionale e nell'interno della Sicilia. Più insistenti in Val d'Aosta e sulle vicine Alpi piemontesi, oltre che in Alto Adige. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, comprese fra i 32 e i 36 gradi, punte di 37-39 gradi al centro-sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gemelli diversi con Un attimo ancora nella mattinata di R101, nella domenica mattina di R101 alle 10.26 con me Aldo Paolini, Beppe Milano in regia e con tutti i vostri messaggi.
1: Buongiorno a tutti, no, io purtroppo le vacanze sono ancora molto lontane, quindi mi dedico alle pulizie di casa, voi mi fate moltissima compagnia, sì. E quindi però auguro a tutti gli altri buone vacanze.
0: Buone vacanze, la voce è un po' stanchina, si sente, ma le vacanze arriveranno anche per te. Ricordo un piccolo frangente, apro una parentesi, mia personale, quando ero molto più giovane, parlavo con mia nonna e dicevo, nonna, finalmente vado in vacanza. Lei diceva, vacanze, ma cosa sono le vacanze? Io non le ho mai fatte le vacanze, perché giustamente tempo fa non esistevano le ferie, le vacanze, no? Cioè non si era soliti andare in vacanza, se uno aveva tipo una fattoria si lavorava tutto l'anno. Poi ancora.
2: E siamo Michele, Emanuela e Vittoria, sì? E stiamo rientrando appena sbarcati da Costa Pacifica, quella. Savona, dopo una bellissima settimana di crociera. Torniamo a casa a Torino. Ciao!
0: Si torna a casa a Torino, ciao ragazzi, la crociera che è un'altra di quelle cose che spesso e volentieri molti dicono non mi convince molto, poi quando si va la gente sbarca serena e felice con col sorriso. Poi
3: buongiorno, grazie della compagnia, noi siamo in viaggio per San, sì, Martino di Castrozza, siamo all'altezza di Padova, sì? Ci teniamo compagnia con voi, un saluto e buon lavoro, ciao!
0: Ciao ragazzi, ci teniamo compagnia perché anche voi ci fate compagnia con la vostra meravigliosa voce, passate su R101, sono tanti quelli collegati anche in giro per il mondo con l'app di R101, quindi scaricatela gratuita, vi porta con voi magari in passeggiata in riva al mare, in montagna, ovunque voi siate, l'app di R101 c'è sempre da utilizzare. Pronti sempre con i pezzi, la grande musica di R101, One Republic con Counting Stars.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Achille Lauro, Ross Villain con Fragole nella domenica mattina di R101, con me Aldo Paolini, con tanti vostri messaggi e varie persone impegnate in tanti mestieri, quindi molti stanno lavorando e quindi li salutiamo tutti, grazie per ascoltarci, siamo felici di rendere il lavoro un po' più leggero, ok? Ma sentiamo le prossime, vai.
1: Buongiorno R101, buongiorno Aldo, sono Giulia, sto preparando del cibo per mio figlio che tra qualche ora salirà in montagna per una giornata insieme agli amici e mi stava raccontando del suo white party di ieri sera e tutto questo ovviamente guardandovi e ascoltandovi. Ciao.
0: Che meraviglia, quindi grazie al canale 67 del Digitale Terrestre, che meraviglia che tuo figlio ti possa raccontare anche il white party, il party dove ci si veste di bianco, col dress code, no? Cioè questa cosa, meno male che hai il figlio che ti racconta, il mio per esempio racconta mai nulla, quindi questo, com'è andata? Bene, basta, finito, poi.
2: Ciao R101, sono Pierluigi da Nola, in provincia di Napoli, e proprio adesso stiamo partendo, siamo sull'autostrada in diretta. Direzione Metaponto.
0: Metaponto, ok, grazie per lui, grazie per Luigi per il tuo messaggio, buon viaggio.
3: Ciao, sono Carlo, ho 5 anni, sto viaggiando
4: verso la Normandia.
0: Voilà.
5: Ciao, io mi chiamo Alista, sto tornando a Vicenza con la mia famiglia dopo che siamo stati a Cervia per fare le vacanze lì. Buona domenica.
0: A Cervia, quindi qualcuno in Normandia, quindi si va sulla costa atlantica della Francia, meraviglioso, qualcuno nell'Adriatico, insomma, fateci sapere dove siete, cosa fate, cosa pensate al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Passenger con Alex Warren qui su R101. È possibile scegliere la prossima canzone? Certo, tocca a voi sceglierla, quella canzone che ti fa stare bene, al

0: 331 80 90 101.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
5: Io penso a te ogni giorno.
6: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
7: Ho fatto un sogno.
8: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Voi la scegliete, la canzone vi fa stare bene qui su R101, al 331 80 90 101, come ha fatto lui.
10: Mi chiamo Gianni da Roma e la canzone che mi ricorda l'estate sono le Let's Ketchup a Sereye. Salve, grazie.
0: Certo.

0: Questo è il balletto giusto per l'estate, la sketch a passere e quindi vedi la canzone estiva che ti fa stare bene con tanto di balletto e tanto anche di motivazione. Grazie al nostro amico, continuate sempre a richiedere al 331 80 90 101 sotto con le voci.
1: Sì, buongiorno 901, sì. Ciao a tutti. Paolini, avrei sì. una domanda. Ma tu dove sei collocato fisicamente? Non ce l'hai mai detto e noi vorremmo saperlo.
0: E sono nella Via Lattea, quello è sicuro. Poi
2: ciao amici di R101, sì. siamo Francesca e Riccardo, quasi sì. a casa dopo 12 ore di viaggio di ritorno dal Salento. Quella. Ciao, buona domenica a tutti.
0: Che bella voce squillante dopo 12 ore di viaggio, chapeau.
3: Ciao, sono Maria Grazia,
4: Gaia
3: e Greta. Da sì. Matera stiamo andando verso Monte Giordano. Ciao a tutti, buona domenica.
4: Ciao.
0: Ciao, sentite le bimbe veramente, ciao. Non ne possiamo più di star chiusi in questa scatola, basta. Poi attenzione, perché abbiamo un bel momento con diciamo la versione bimbi in viaggio, anzi bimbi da viaggio, sentiamo.
5: Ciao, sono Elena da Solofra sì. e ora sto raggiungendo mio fratello a Scalea che fa l'animatore nel villaggio.
6: Sono Sofia. Oggi vado al mare con i miei genitori a Bacole.
7: Ciao, sono Davide e sto andando verso Sabugia.
8: Ciao R101, sono Francesco da Sacile e oggi dopo mangiato con i miei genitori andremo al lago di Santa Croce. Ciao.
9: Stiamo tornando da studi e stiamo andando a Terracinto. Io sono.
10: Ciao.
9: R101.
0: Vabbè. Questo amore vero, bravi R101, anzi questa la terrei anche per il futuro, per la radio sempre comunque come gingolino, va bene? Continuate a mandare i vostri messaggi sempre al 331 80 90 101, ora Green Day con 21 Guns.

0: Veronica Scopelliti, in arte Noemi, con la sua Tu cosa fai questa sera qui su R101. Voi cosa farete questa sera? Cosa fate in quest'estate? Bello essere con voi in auto, farvi compagnia magari durante i mestieri o addirittura per tanti che sono a lavoro. Durante la diretta di R101 non può mai mancare l'informazione, abbiamo la nostra redazione sempre pronta, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao Italia, I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi Roma-Madrid, l'UE media. Controlli della Spagna sul 10% di italiani in arrivo e Bruxelles chiede di ripristinare la fiducia tra gli stati. Allarme degli 007. A Ceuta rischio terrorismo. Dietro gli arrivi c'è una regia. E Berlino potrebbe rimandare indietro i migranti sbarcati in Italia. Secondo l'Iran è il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian invita a superare lo stallo né guerra né pace. Per i media israeliani, Tel Aviv pronta ad attacchi unilaterali se gli USA rinunceranno all'escalation. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Uno invece colpisce il territorio bulgaro, involontariamente, secondo Kiev, il cui ambasciatore è comunque convocato da Sofia. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. Il 73enne al volante si è consegnato ai carabinieri. Dopo il primo impatto era stato inseguito dal gruppo. Rischio rovesci al nord in un clima rovente. Altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati 48 gradi, per la prima volta Gorizia sopra i 40. Le città da bollino rosso sono 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. Acqua del Mediterraneo a 33 gradi, mai così calda. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal, battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1, MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Continua domenica mattina con R101, 11:03. Come sempre è meraviglioso ed è un onore essere con voi in viaggio in questo, diciamo così, in queste ore di spostamenti per le varie località di villeggiatura e soprattutto essere in compagnia di coloro i quali sono a casa e stanno facendo i mestieri, si godono anche la pace con un bel libro e anche quelli che stanno lavorando in questo momento. Noi siamo pronti a mettere lo stato sociale con Una vita in vacanza.

0: infatti la vita è un mind setting, cioè uno stato mentale, in questo caso è lo stato sociale con una vita in vacanza, qui su R101 con me Aldo Paolini, con tutti i vostri messaggi di coloro i quali stanno viaggiando, stanno lavorando, mestiere a casa, chi si riposa sul divano guardando il canale 67 del digitale terrestre. Sentiamo un po' di vostre voci.
1: Ciao R101, siamo Alessandra, Angelo e il nostro cane Aki, e sì, questi giorni li stiamo passando a Colico e ora stiamo andando a Bormio a trovare degli amici. Non vediamo l'ora di mangiare un bel piatto di pizzoccheri. Ciao!
0: Ciao! Solo la parola pizzoccheri già sto tirando fuori l'acquolina. Poi...
2: Ciao Radio 101!
0: Ciao!
2: Sono Annalisa, qui con me c'è Gianfranco, Tiziana e Michele e il piccolo Pulce, che è un piccolo maltese. Dalla Puglia stiamo andando a fare un tour dell'Umbria. Ciao a tutti e buona domenica!
0: Ma che bravi, dalla Puglia un bel tour dell'Umbria, bravi, godiamoci l'Italia. Poi...
3: Ciao, siamo la famiglia De Angelis e da Bracciano ci stiamo spostando semplicemente a Maccarese Lido. Un saluto a tutti, buona domenica!
0: Ma che bella voce sorridente e solare. Poi...
4: Ciao, siamo Peppe e Floriana, stiamo andando a Marzamemi, giornata di mare, e a festeggiare il 50° della nostra amica Cristina. Ciao R101!
0: Ciao! Ciao, ciao ragazzi, quindi buon compleanno Cristina per i tuoi 50 anni, ci uniamo anche noi di R101. Adesso abbiamo un ragazzo che non ha ancora 50 anni per fortuna, ma è una persona che ama tanto l'Italia, continua a guardarla, a girarla, la sta scoprendo sempre di più e sta cambiando, diciamo così, il suo cuore. Harry Styles con As It Was.

delle canzoni dell'estate 2026, Sorry, scusa, lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari qui su R101 con me, Aldo Paolini. Andiamo nel New Jersey, andiamo negli States perché diciamo la popolazione del New Jersey è leggermente arrabbiata. Come mai arrabbiata? Perché, amici, per beccare gli automobilisti che usano il cellulare alla guida, i poliziotti si travestono da cespugli. Allora, io ho davanti l'immagine, io non so se avete in mente, per chi ha visto Star Wars, Chewbacca, ce l'avete in mente, Chewbacca? Ecco, voi immaginate un Chewbacca però tutto verde, si appoggiano alle piante, si mettono rannicchiati vicino alle piante, quindi facendo finta di essere un po' cespuglio, un po' ramo, un po' tutt'uno, e individuano gli automobilisti diciamo alla guida col cellulare, e fanno un sacco di multe. Praticamente hanno calcolato e fanno 74 multe in un'ora, quindi miseria, hai voglia di rimpinguare le casse del New Jersey? Infatti la popolazione è leggermente arrabbiata e pare che questa pratica venga interrotta nel più breve tempo possibile, quindi insomma vedremo come andrà a finire. È vero che il cellulare, amici, non bisogna utilizzarlo perché ci si distrae da una cosa importante che appunto è la guida, bisogna avere sempre l'attenzione massima sulla strada. Noi siamo sempre con voi in auto e non solo, questa R101, arrivano Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe.

Smith e Nile Horan con Drive Safe qui su R101. Non era un caso che Drive Safe è nata dopo aver parlato di questi poliziotti travestiti per beccare gli automobilisti col cellulare.

0: onda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Allora ha deciso, montagna.
8: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
7: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
8: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
7: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
8: Mi hai convinto, prenotiamo.
9: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
13: Mi racconti di qualcosa della mamma?
12: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
14: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: con SOS nella mattinata di R101 con me, Aldo Paolini, con tutti voi e con le vostre voci. Sentiamo.
1: R101, io sono qui con la mia mamma e stiamo andando a New York, stiamo per partire. Un bacione grandissimo. Mua.
0: Grazie, un bacione anche a te, anche da parte nostra di R101, buon viaggio a New York. Poi.
2: Ciao R101, siamo Oriana e Franco e sì? Stiamo andando nelle Marche e voi ci fate tanta compagnia con la vostra musica, un bacio.
3: Ciao.
0: Ciao, grazie anche a voi, infatti adesso metteremo la musica il prima possibile, poi.
4: Buongiorno Radio 101, siamo Giovanna,
5: Beatrice,
4: Maria e Ferdinando, stiamo andando al mare per 15 giorni, Termoli, e siamo felicissimi!
3: Ciao!
4: Bacioni!
5: Ciao!
0: Ciao, che vocine ragazzi, ma sti bambini hanno le vocine veramente da Walt Disney, cioè proprio da cartoon movie, quelle cose lì. Poi.
6: Ciao ragazzi, io mando un messaggio dalla bella Taormina, sono in negozio, sto ascoltando la vostra musica, siamo qua pronti per aspettare tutti i turisti che arrivano. Buona domenica a tutti e un bacio da Taormina, Francesca da Taormina.
0: Ciao Francesca Taormina, che bello essere nel tuo negozio e essere lì in attesa dei turisti. E chissà cosa proponi nel tuo negozio, saremmo davvero curiosi. Poi Taormina, insomma, una città siciliana meravigliosa da vedere assolutamente. Abbiamo Malika Ayane con Senza fare sul serio qui su R101, visto che molti chiedono musica, musica, musica, tanta musica per il proprio viaggio o per il proprio lavoro, come è il caso della nostra amica dell'ultimo messaggio vocale. Senza fare sul serio, ora su R101. Check.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: agosto. Da noi non sarà totale, diciamo il nord Italia lo potrà vedere tipo al 90% circa, poi insomma a scendere fino al sud Italia, ma avremo delle zone nel mondo che avranno la totalità del sole oscurato. Praticamente è un po' come quando il sole è sotto l'orizzonte e si illumina il cielo, in quel momento crepuscolare come viene chiamato, no? Che sia alba o che sia anche tramonto. Allora, chi vedrà diciamo così il sole, quindi questa eclissi solare totale, sarà la Groenlandia, l'Islanda, la Russia del Nord, l'Oceano Atlantico, la Spagna e anche una parte di Portogallo. Però attenzione, visto che molti anche in Italia guarderanno l'eclissi solare il 12 di agosto, mi raccomando, è molto importante la protezione. Non bastano gli occhiali scuri da sole, non basta in tutto questo, ci vogliono degli occhiali appositi con un certificato che si chiama ISO 1230-312-2, poi insomma guardatelo, cercatelo, per poter guardare in tutta sicurezza l'eclissi solare. Non bastano gli occhiali da sole, quelli super scuri scuri, non bastano neanche quelli, quindi occhio alla, diciamo così, al momento dell'eclissi. Abbiamo delle voci da ascoltare, sentiamo.
1: Ciao R101, sono Vittoria da Calino in Franciacorta, sto cucinando una buona carbonara e poi oggi pomeriggio in barca sul lago di Iseo. Ciao, buona estate.
0: Quella carbonara, Franciacorta, in barca, sciambola, siamo molto contenti. Continuate sempre a mandare i vostri messaggi al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Dimanche Midi Pil, Giselle qui su R101. È possibile in questa radio chiedere una canzone con lo spazio La canzone che ti fa stare bene. Questo è il numero 331 80 90 101.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Sono José.

0: Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No!

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: La canzone che ti fa stare bene! Siamo pronti con lo spazio, la canzone ti fa stare bene, voi la scegliete al 331 80 90 101, sentiamo.
2: La canzone che mi fa stare bene è sì. Domani degli Articolo 31, che mi riporta al volo all'estate 1996, quando avevo 14 anni. Ciao!

0: Domani, gli articoli 31 qui su R101, grazie alla nostra amica nello spazio La Canzone Che Ti Fa Stare Bene. Continuate sempre a richiederla e fare come ha fatto la nostra ultima amica, che ha anche motivato la scelta della sua canzone estiva che fa stare bene. Se non avete idee o avete bisogno di una mano per sapere il titolo dell'artista, c'è r101.it, il nostro sito, con la sezione 101 suggerimenti per queste canzoni. Sentiamo un vostro messaggio.
1: Ciao ragazzi, sono Rizzo da Cremona, vi ascolto sempre e mi state facendo molta compagnia perché finalmente sto andando al lavoro. Al lavoro quest'anno, si aspetta settembre per le ferie. Un bacione.
0: Da Cremona verso il lavoro, giusto, siete in tanti a lavoro, non disperate, siamo una big family anche al 9 di agosto. Allora, intanto grazie come sempre per i vostri messaggi vocali, continuate sempre a mandarli al 331 80 90 101. Ora abbiamo un ragazzo che ha appena comprato il secondo pub della sua vita, dopo quello di Fox and Pheasant a Chelsea, ha comprato Carpenter's Arms ad Hammersmith, sempre a Londra. Stiamo parlando di questo ragazzo che si chiama James Blunt, che adesso ascoltiamo con Stay the Night. Questa è la tua radio, questa è R101.

0: Another insieme all'americano 54 Ultra con Talk to You qui su R101. Belle queste collaborazioni, bello anche proporle qui appunto su R101. Il viaggio continua ovviamente qui su R101, non vi lasciamo mai soli. Tra pochissimo arriverà R101 Summer Party. Io, Aldo Paolini, torno domani dalle 13 alle 16 per stare ancora insieme. Ringrazio Pari Dosili in regia, buona domenica a tutti, ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Israele continua a bombardare Gaza in spregio alla tregua, colpito un campo profughi. Raid anche nel Libano. UNICEF denuncia, dopo il cessate il fuoco proclamato nella striscia, uccisi 300 bambini, uno al giorno. Le vittime palestinesi totali da quell'11 ottobre 1257. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout, edifici danneggiati, droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti tra cui 2 bambini. Zelensky annuncia, se Putin continua l'aggressione, l'America si unirà alla lotta per noi. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori, punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Stangata sui carburanti, rincari per 1,1 miliardi al mese ai danni di famiglie e imprese italiane. Allarme dalla CGIA di Mestre. Gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal. Battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati e in forse. MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra

0: 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
0: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: 100%.
1: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
2: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
3: Ok.
2: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
3: Oh no!
2: Il sole che splende...
3: No, ti prego, no!
2: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
1: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
4: Con Ame

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
2: Mi racconti qualcosa della mamma?
1: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: quando estate. Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla Splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: R101
2: Summer Party.
1: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.

0: nostri showroom.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: the music.
1: Ciao ragazzi, siamo Merck & Cremont.
2: Ciao, sono Serena Brancale.
3: Ciao, siamo i Colors.
0: R101. 101.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi Roma-Madrid, l'UE media. Controlli della Spagna sul 10% di italiani in arrivo e Bruxelles chiede di ripristinare la fiducia tra gli stati. Allarme degli 007. A Ceuta rischio terrorismo. Dietro gli arrivi c'è una regia e Berlino potrebbe rimandare indietro i migranti sbarcati in Italia. Secondo l'Iran è il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian invita a superare lo stallo né guerra né pace. Per i media israeliani, Tel Aviv pronta ad attacchi unilaterali se gli USA rinunceranno all'escalation. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Uno invece colpisce il territorio bulgaro, involontariamente, secondo Kiev, il cui ambasciatore è comunque convocato da Sofia. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. Il 73enne al volante si è consegnato ai carabinieri. Dopo il primo impatto era stato inseguito dal gruppo. Rischio rovesci al nord in un clima rovente. Altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta Gorizia sopra i 40. Le città da bollino rosso sono 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. Acqua del Mediterraneo a 33 gradi, mai così calda. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal, battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1, MotoGP a Silverstone, Aprilia Di Martin in pole. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Allora ha deciso, montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset... amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione è possibile, un nuovo esodo dal Marocco verso Ceuta. Secondo gli 007 spagnoli potrebbe verificarsi il rischio di infiltrazione di terroristi. Intanto, dopo le ritorsioni attuate da Madrid, famiglie italiane con bambini sono state bloccate per ore a Minorca, una quarantina i connazionali interessati. Il ministro Tajani parla di ritorsione inaccettabile e aggiunge: spero presto nella revoca. Un forte appello alla pace oggi alla Russia, all'Ucraina, da Papa Leone XIV all'Angelus. Il pontefice ha chiesto che si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. Medio Oriente, secondo il loro portavoce militare, gli Houthi hanno condotto un'operazione su larga scala contro le truppe saudite e i depositi di armi nella zona yemenita di Mocha. Per il direttore del porto della città, diversi missili avrebbero colpito aree civili all'interno della struttura. La cronaca: tragedia nel mare di Ponte Sottile a Lampedusa. Un 29enne cristiano, Gianporcaro, è morto dopo essere stato colpito dalle eliche di un gommone con a bordo due turisti. Italia sempre divisa in queste ore tra caldo e maltempo, allerta gialla a causa dei temporali in Campania per l'esodo, giornata da bollino nero su strade e autostrade. Dopo le polemiche degli ultimi giorni nel calcio, la FIFA difende Gianni Infantino. Il massimo organismo mondiale ha dichiarato che non sosterrà alcun tentativo di indire elezioni presidenziali al di fuori dello statuto dell'organizzazione, la posizione della FIFA concordata con le confederazioni di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101
4: Summer

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Io penso a te ogni giorno.
9: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
10: Ho fatto un sogno.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Oggi all'Angelus il Papa ha lanciato un appello alla pace tra Russia e Ucraina. Leone XIV preoccupato per le vittime civili del conflitto, almeno 13 feriti nella regione di Odessa sotto attacco di droni e missili balistici russi. Un'ultima ora dal Medio Oriente con Israele che dice no al documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, lo comunica lo stesso Benjamin Netanyahu alla riunione di gabinetto odierna. Il premier israeliano non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché, aggiunge, Hamas non sarà effettivamente disarmato. E Hamas invita gli Stati Uniti a fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano, lo afferma un funzionario del movimento che invita Israele a rispettare la tabella di marcia e non ostacolare il processo per ragioni politiche ed elettorali interne. In Iran l'ayatollah Mojtaba Khamenei ha incontrato il presidente Pezeshkian. Khamenei non appariva in pubblico dall'attacco israelo-americano in cui è stato ucciso il padre. Secondo il loro portavoce militare, gli Houthi hanno condotto un'operazione su larga scala e mirata contro le truppe saudite e i depositi di armi nella zona yemenita di Mocha. Secondo il direttore del porto della città, diversi missili avrebbero colpito aree civili all'interno della struttura. Chiudiamo occupandoci di clima, con l'Italia sempre più divisa tra caldo e maltempo. Allerta gialla per i temporali in Campania, per l'esodo giornata da bollino nero su strade e autostrade. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Pronti a cominciare per un pomeriggio insieme in questa domenica 9 di agosto, 15 passate da un minuto, buona estate e ben ritrovati a tutti voi da parte mia, Leo, Leonardo Regazzoni, fino alle 19 in diretta insieme qui su R101, anche dalla TV per chi vuole, sul canale 67 del Digitale Terrestre. C'è il fantastico Davide Cisini in regia e partiamo dai Ed Sheeran, Khalid, questa è Beautiful People per cominciare.

Beautiful People, Ed Sheeran e Khalid su R101, il nostro pomeriggio in questa domenica in diretta, ovviamente con me Leo. Benvenuti, buon pomeriggio e buon weekend. Bella notizia per gli appassionati e i fan di Ed Sheeran, magari qualcuno è stato a vederlo live nel suo concerto a Roma ormai già un paio d'anni fa. È all'interno del suo Loop Tour, proprio ieri a Seattle, ha fatto un annuncio importante, cioè che porterà questo tour, lo farà proseguire anche nel 2027 nel vecchio continente, quindi in Europa, quindi tornerà Ed Sheeran a partire dalla prossima estate e magari si spera verrà anche in Italia occasione per ascoltarlo dal vivo. Allora, per divertirci un po' questo pomeriggio, fa caldo, è piena estate, abbiamo voglia di farci due risate, di divertirci in compagnia, volevo parlare un po' di freddure, parlare un po' di barzellette, colmi, cose simpatiche che conoscete o che avete sentito. Perché ieri, molto bello, a un certo punto mia madre dal nulla mi scrive questo messaggio su WhatsApp e mi fa ho inventato una barzelletta, tutta contenta, tutta sorridente, e mi scrive: come si chiama il più affidabile kamikaze giapponese? Mamazo Sekuro. Ed era tutta contenta, però mi ha fatto sorridere. Me ne ha dette anche altre, sempre a riguardo un po' personaggi giapponesi. Per esempio il panchinaro più famoso giapponese, che si chiama Yoko Poko Mayoko. Anche questa non male. E chiudiamo con il più grande amatore giapponese, Yosudo Magodo. Vabbè, adesso io ve lo fate tutte a tema Giappone. Voi potete farlo ovviamente in generale con qualsiasi cosa, che sia una barzelletta, che sia un colmo, che sia un modo di dire simpatico, che sia insomma un qualcosa di simpatico che volete condividere con me, con tutte le persone all'ascolto, al 331 80 90 101 con la vostra voce. Vogliamo sentirvi pronunciarla, ok? Vi aspettiamo. Intanto Sabrina Carpenter.

0: Bravo Achille Lauro, la sua ultima canzone, La città degli angeli, ascoltata su R101 alle 15:15 di questa nostra domenica in diretta con me Leo, facendo un po' un giro delle vostre freddure, visto che fa caldo, comunque delle vostre barzellette, delle vostre frasi divertenti che ci state raccontando. Sentiamone subito un paio.
1: Cosa dice una romana in Germania davanti al camino? Stoccarda. Marco da Bergamo.
0: Tac, stoccarda, e anche se, oddio, se non lo sentire stoccarda, cioè sto al caldo con questo caldo, fa venire male, però carina, accettabile come insomma freddura, come battuta.
2: Ciao R101, sapete qual è il colmo per un gorilla? No. Entrare nel Guinness dei primati.
0: Beh, ci sta anche questa, carina, l'avevo già preascoltata, quindi non mi è uscita la risata spontanea, però carina, mi è piaciuta. Ne sono arrivate anche un po' scritte, tra poco le leggiamo e vi ascoltiamo al 331 80 90 101. Fate come loro, vocali ancora meglio, che sentiamo la vostra voce e ci fate, si spera, fare due risate. Intanto la musica procede con Sombre, la sua ultima canzone, Homebreaker.

0: con Apnea su R101. Buona estate, stiamo raccogliendo le vostre freddure e le vostre barzellette, se ne avete, di divertenti, con nota vocale al 331 80 90 101.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Con Ameco.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
2: R101 Meteo.
3: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo bello generalmente, a parte un po' di nuvole sulle Alpi e nella Calabria tirrenica. Nubi in aumento progressivo sui monti e sul nord-ovest. Possibili rovesci e temporali sulle Alpi, nel Piemonte occidentale, lungo l'Appennino centro-meridionale e nell'interno della Sicilia. Più insistenti in Val d'Aosta e sulle vicine Alpi piemontesi, oltre che in Alto Adige. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, comprese fra i 32 e i 36 gradi, punte di 37-39 gradi al centro-sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R&B formatosi ad Atlanta nel 91, tutto al femminile, quello della TLC, No Scrubs su R101. No Scrubs in slang americano letteralmente è niente scrocconi, cioè scrub in americano sta proprio a significare scroccone, più o meno come lo intendiamo noi all'italiano, all'italiana. Stiamo giocando e stiamo raccogliendo le vostre freddure, visto che fa caldo, le vostre barzellette, le vostre espressioni divertenti. Quali?
1: Ciao amici di R101,
0: ciao,
1: sono Luigi da Pavia. Sapete qual è il colmo per un soldato? Essere
0: no.
1: alle prime armi. Ciao, buona domenica a tutti.
2: Agghiacciante quello che dicono.
0: Io non ho pronunciato parola e non ne pronuncerò.
3: R101, un coniglio ciao. Chiede a una papera: dove abiti? E la papera risponde: qua. Ciao.
2: Agghiacciante quello che dicono.
0: Questa però era talmente, non lo so, conosciuta che mi ha fatto sorridere, non so per quale motivo, o forse ridevo per la di agghiacciante quello che dicono. Poi
4: ciao R101,
0: ciao.
4: Vi dico questa.
0: Sì.
4: Sai chi ti saluta detto a un orologiaio? Sto quarzo. Buona tarda domenica R101. Sabrina da Pavia.
0: Sabri, per ora sei la vincitrice perché ne hai detta una originale che io non avevo sentito e nemmeno il maestro Cisi in regia. Quindi brava, questa infatti si è meritata la risata.
5: Fina, stai sempre col giardiniere?
6: No, mi ha piantata.
5: Ciao.
6: Ciao, dai di Lara.
0: Io qui... Qui se n'è andato addirittura Cisi dalla regia. No, ma me la ripeti? Cos'è che ha detto esattamente? Appena se mi hai... Ah, ok. Non avevo nemmeno capito, figuratevi voi. Ma insomma, non ci è piaciuto particolarmente. Quindi Sabrina per ora è la vincitrice. Però potete sempre superarla voi con la vostra freddura, la vostra barzelletta, che è un po' il vostro cavallo di battaglia. Messaggi vocali al 331 80 90 101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Gimme Love sia su R101, lei che è la cantante più accondiscendente, più compiacente che ci sia in giro per il mondo. E l'avete capita questa battuta? Sia, il maestro l'ha apprezzata? No, non l'ha apprezzata.
1: Agghiacciante quello che dicono.
0: Vabbè, niente, fate di meglio voi, per favore. Stiamo raccogliendo le vostre freddure, le vostre barzellette, le vostre battute simpatiche, si spera. Ma non le giudico io, le giudica Cisi in regia. Sentiamo.
2: Come si fa a uccidere un orologiaio? Colpendolo.
0: Allora, Cisi non fa neanche lo sforzo di schiacciare un tasto per l'agghiacciante. Io non la conoscevo, per me questa qui è sufficiente, accettabile.
3: Un dinosauro chiede a un dinosauro in che via abiti? In via d'estinzione. Ciao, oh, da Bianca Giacomo di Trieste.
1: Agghiacciante quello che dicono.
0: Io ti difendo, questa è carina, mi è piaciuta.
4: Se gli amaretti sono dolci, perché i dolcetti non sono amari? Ginevra da Sulmona.
0: Capito, oggi io e il maestro non siamo proprio d'accordo. Cioè, lui fa ridere, a me questo obiettivamente fa dire di andare alla prossima.
5: Ciao R101!
0: Sì,
5: una
0: ciao.
5: Signora dice a un'altra: che bel cane, signora! Alano? E certo, se no da lui
0: Bella questa, bella questa, anche per come l'hai raccontata, perché quello fa molto. L'hai raccontata bene, finalmente hai messo d'accordo me e il maestro, a tutte e due è piaciuta.
6: Titti da Gallarate,
0: sì.
6: Perché il cinese attraversa sempre correndo? Perché è giallo.
1: Agghiacciante quello che dicono.
0: Cioè, le ha messe insieme, è un metà e metà, è un giallo tra rosso e verde, è un giallo. Qui io la risata me la meriterei. Oh, ma che bello! Dai, si vede che è il 9 di agosto. Però spero vi stiate divertendo un po' anche voi. Stefano Pitasi, la sua nuova canzone si chiama Labbra Lime.

0: Diana Spyro, Material Lover su R101. Ma perché il pomodoro non riesce mai a dormire? Beh, perché è l'insalata russa.
1: Agghiacciante quello che dicono.
0: Questo è un piccolo antipasto. Dopo la canzone che ti fa stare bene, sentiamo anche le vostre.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAE 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Tra una freddura e l'altra c'è la canzone che ti fa stare bene qui su R101, al 331 80 90 101, eccola qua.
1: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene è In the Summertime, Mango Jerry, ciao.

0: Sembra un artista tropicale, dato il nome Mango Jerry. In realtà viene dal Regno Unito. No, stiamo facendo delle freddure, per quello che ho fatto questa qui tremenda. La canzone era bellissima, invece. In the Summertime 1970, un po' di folk rock mischiato al blues e al country con questa canzone, una delle più di successo di sempre a livello estivo, 30 milioni di copie in tutto il mondo. Torniamo alle freddure, sentiamone una e poi sentiamo la vincitrice, quella del maestro Cisi in regia.
1: Il pane non affronta i problemi, li evita. Da Stefano Avellino.
0: Carina, carina, carina. Infatti la risata è arrivata.
2: Cosa fa un pomodoro la mattina? Salsa.
0: Bella, salsa, salsa, salsa. Adesso sale il livello, perché questa qui è quella che il maestro regala a tutti noi in questa calda estate. Ci rinfreschiamo con la sua freddura.
3: Ma se esiste un treno in Francia che trasporta merci, esiste anche un treno in Italia che trasporta grazie?
0: Ah, bella! Madonna, lui mi aveva accennato, guarda che è molto sottile, bella. Allora, merci, grazie in francese, grazie. Bella, bella, bella, bella, bella. Grazie di averci concesso questa meraviglia. Possono arrivare gli Imagine Dragons con Thunder.

0: 10 secondi alle 16 qui su R101. Noemi, tu cosa fai questa sera? Ci siamo divertiti un po' scambiandoci un po' di freddure. Tra poco giochiamo, prima arrivano le news di TGCom 24 per rimanere informati.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Il documento su Gaza annunciato dagli USA è stato respinto da Israele. Il premier israeliano Netanyahu non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché, afferma, Hamas non sarà effettivamente disarmato. E proprio Hamas chiede a Washington di fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano. A Ferragosto si teme un nuovo esodo di migranti dal Marocco verso Ceuta. Secondo gli 007 spagnoli, possibile rischio di infiltrazione di terroristi. Tajani intanto spiega che fino al 15 agosto l'Italia non potrà revocare la sospensione di Schengen. Il rischio terrorismo e quello dell'immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati, secondo il vice premier. Vaticano, da Papa Leone XIV, che ha parlato oggi all'Angelus, forte appello alla pace tra Russia e Ucraina. Il pontefice ha chiesto in particolare che si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La cronaca dal Piemonte chiede scusa il 73enne che ha investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese ferendone 4. L'uomo che ai domiciliari per tentato omicidio tramite il suo legale chiede perdono ai feriti e ai loro familiari e si dice stravolto per l'accaduto. È sempre divisa tra caldo e maltempo l'estate degli italiani. Permane l'allerta gialla per i temporali in Campania, aggiornata da bollino nero su strade e autostrade. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez con la Aprilia ha vinto il Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo ha preceduto le Aprilia ufficiali del connazionale Jorge Martin e del nostro Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Grazie Giancarlo Bastianelli per l'informazione oraria di TGCom 24 qui su R101. Pronti per partire l'ora delle 16, per iniziare l'ora delle 16 passate da 2 minuti. Io sono Leonardo Regazzoni, ancora ciao e buona giornata a tutti quanti voi, a chi c'era già da prima, a chi ha appena acceso la radio o la TV sul canale 67 o la nostra app gratuita e il nostro sito r101.it. Domanda in arrivo tra pochissimo per voi, prima Ligabue con Tu sei lei.

0: Luciano, Ligabue, tu sei lei, questo è R101, buona estate, buona domenica pomeriggio a tutti voi là fuori dalla macchina, da casa o magari sotto l'ombrellone con l'app di R101. Domanda in arrivo per voi, molto interessante secondo me, veramente di cultura generale da rigiocarsi con amici e parenti, è una cosa che in pochi secondo me sanno, quindi sono molto curioso di svelarvela, ma di sentire soprattutto i vostri tentativi. Qual è questa domanda? Allora, se io vi faccio sentire questo.
1: Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
0: Cisi, intonatissimo, complimenti, però il maestro oggi è incredibile. Ok, scala musicale, no? Di note, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ok, l'abbiamo fatta tutti alle elementari, magari qualcuno di voi suona uno strumento e quindi sa anche leggere lo spartito, eccetera, eccetera. Ma vi siete mai chiesti perché le note si chiamano in questo modo? Cioè, perché le note dello spartito sono do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Chi gli ha dato questo nome? C'è un fatto storico e un avvenimento, comunque un motivo ben preciso per cui prendono questo nome. E io vi chiedo proprio quello, cioè perché le note musicali si chiamano in questo modo? Se la sapete, magari avete fatto studi musicali, conservatorio, ottimo. Se non la sapete, come sempre, andate a fantasia, intuito, anche insomma dei tentativi, delle risposte un po' strane, un po' stravaganti, e noi fanno ridere, ci fanno piacere, quindi non abbiate paura di sbagliare. 331 80 90 101, messaggio vocale con la vostra voce, se volete cantare anche voi la scala come Cisi in regia poco fa potete farlo, e vi aspettiamo, perché le note musicali si chiamano in questo modo. Lei intanto è Dua Lipa con Houdini.

0: Le voci di Jovanotti e Alfa Buon Vento su R101 nel momento del gioco con me Leo. Ci chiediamo sempre il perché, no? Non diamo mai nulla per scontato, non facciamo saldi per rimanere in zona freddure, non l'ha capita il maestro questa, non male. Grazie maestro. No, battute a parte, ne abbiamo già fatte in prima ora. Andiamo sempre nel dietro le quinte per scoprire delle cose che conosciamo tutti, ma magari non sappiamo l'origine, no? Per esempio, le note musicali Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Perché si chiamano in questa maniera?
1: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.
0: Proprio loro.
2: Secondo me si chiamano così perché chi le ha create era ubriaco e allora gli ha dato dei nomi a caso.
0: Immagini, faccio questa domanda, no? Dicendo molto interessante tutto questo, la gente ci prova con dei tentativi molto articolati e poi era così banale, ma non è giusta, però complimenti per l'intonazione.
3: Ora, le note si chiamano così perché chi le ha inventate non sapeva come chiamarle e allora ha deciso di chiamarle come le iniziali dei suoi amici. Donatella, Renato, Michele, Simona dalla Spezia.
0: Simo, mi è piaciuto molto il tuo tentativo. Tra l'altro ci stava anche bene Simona, perché Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si di Simona. E non è la risposta giusta, però c'è qualcosa di giusto. Cioè il fatto di prendere le sillabe è qualcosa che fa parte della risposta giusta. Non li ha presi da un nome di un suo amico. Però comunque, vedi, dando un tentativo un po' casuale, sei riuscita a dare una risposta plausibile, anche se sbagliata. Tra poco ascoltiamo e sentiamo altri tentativi. Intanto ci gustiamo la voce di Olivia Dean. I could be-

0: La voce elegantissima, molto glamour di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Lei le note musicali le sa usare molto bene, l'avete sentito poco fa. Tra poco andiamo a scoprire proprio perché si chiamano in questo modo le note.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è €8,99. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a €11,99. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a €9,90. Trovi anche il cura lavastoviglie a €2,79. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
11: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.
12: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: U2 con Vertigo, canzone preferita di Bono. Ha detto che questo brano è il suo preferito per come si connette con gli ascoltatori. L'anno era il 2004 e l'album era How to Dismantle an Atomic Bomb. E questa canzone vinceva i Grammy Award come migliore canzone rock e come migliore performance di gruppo, oltre che miglior video musicale invece nel 2005. Noi stiamo giocando sempre un po' a tema musica con il perché le note musicali, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, si chiamano in questo modo e hanno preso questo nome. Voi ci avete mai pensato? Ve lo siete mai chiesti?
1: Mao si chiamano così perché l'inventore dello spartito musicale aveva 7 cani che si chiamavano appunto Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.
0: Beh, giustamente, avendo tanti cani non è che puoi dargli il nome di Alessandrino oppure il nome di Francesco, no, devi dargli dei nomi brevi tipo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Potrebbe essere plausibile, non è questa. Ci va molto vicino Francesco invece, che dice il nome delle note arriva da un canto religioso, forse gregoriano. È giusta, però mancano dei dettagli che andremo a vedere tra poco, che magari qualcuno di voi riuscirà a darci più nel dettaglio, altrimenti ve la racconto io perché la trovo molto molto interessante e affascinante. Gautier e Kimbra intanto arrivano su R101 con questo grande successo, Somebody That I Used To Know.
2: Like when you said you felt so happy.

0: Grazie e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.
4: I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day.

0: Together, Mark Embor su R101, un po' come il nome della nota musicale e il corrispettivo suono, no? Stiamo vedendo perché le note Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si si chiamano in questo modo. Chi gli ha dato questo nome e in quale occasione?
1: Ciao, sono Domingo. Le note Domingo. Musicali derivano da un inno medievale dedicato a San Giovanni Battista.
2: Ciao, sono Daniela di Lodi. Le note musicali derivano da questo, chiamiamolo, questa poesia. Sì. Ut que ant laxis resonare fibris, mira gestorum, fabuli tuorum, solve polluti, labi reatum, sancte Ioannes. Ciao da Lodi.
0: Grande amica, se non l'hai letto, complimentoni veramente, e comunque la risposta è giusta. Allora, siamo nell'anno 1000, quindi nel Medioevo, e le note, i nomi delle note derivano dalle sillabe iniziali dei versi di questo antico inno religioso in latino dedicato a San Giovanni Battista, di nome Utque ant Laxis, ed è stato diciamo il Guido d'Arezzo, un monaco benedettino, che per aiutare i cantori, i cantanti a memorizzare l'altezza dei suoni ha dato i nomi alle varie note. In realtà praticamente lui ha notato che in questo testo ogni verso iniziava su una nota della scala musicale progressivamente più alta rispetto alla precedente, quindi ogni verso aveva una tonalità un po' più alta, quindi prese la prima sillaba di ogni verso e isolò la prima sillaba e venne fuori Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La prima in realtà era Ut, poi suonava male e più avanti è stata sostituita in Do. Prima di questa invenzione, in realtà, la musica veniva tramandata in realtà quasi interamente a memoria o per tradizione orale. Si mettevano sopra le parole dei piccoli neumi, cioè dei punti, delle linee che dicevano solamente se la voce doveva salire o scendere, quindi se la tonalità doveva andare su o andare giù. Poi si iniziò a mettere delle linee colorate, quindi una linea rossa indicava approssimativamente la nota Fa, una linea gialla indicativamente la nota Do, ma poi c'era molta approssimazione tra le varie note. Ecco, e poi è arrivato Guido d'Arezzo che ha semplificato un po' tutto. Bello, rigiocatevelo perché secondo me è molto interessante. Enjoy the music.

0: Fulminacci, maledetto me, su R101. Sarai te invece a richiedere la canzone che ti fa stare bene tra poco, pochi minuti. Si torna indietro nel tempo con un ricordo, una canzone che vi mette di buon umore per ascoltarla insieme.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
1: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Segui R101 anche sui social, Instagram,
7: Facebook,
6: TikTok.
7: Ti teniamo compagnia ovunque.
6: R101.
8: Allora, deciso. Montagna.
9: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
8: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
9: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
8: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
9: Mi hai convinto, prenotiamo.
10: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.

0: momento di emozionarci con una canzone che magari ci ricorda davvero dei bei momenti. È l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene tutte le ore al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi rende felice è Viva la vita dei Coldplay.
0: Amico, siamo in due, ma secondo me siamo anche in tre, quattro, cinque, tanti che insomma amano questa canzone. Giugno 2008, una delle più famose dei Coldplay, Viva la vida, quella che ti fa stare bene, su R101.

Che bello averla ascoltata, Coldplay, Viva la Vida su R101, l'appuntamento della canzone appunto che ti fa stare bene, che torna tra un'ora e sarete sempre voi a decidere la prossima da ascoltare. Coldplay che si crede possano tornare in tour nel 2027 con tra l'altro un mega tour senza precedenti, Music of the Spheres World Tour, quindi portando in giro per il mondo una mega tournée dagli Emirati Arabi all'India, Hong Kong, Corea del Sud. Pensate, lo scorso tour, quello che li aveva visti anche a Roma un paio d'anni fa, aveva avuto quasi 100 concerti. Questa volta 138 nuovi concerti porterebbero il totale a quasi 360 show, quindi qualcosa di veramente

0: The Another con 54 Ultra su R101, questa era Talk to You, un minuto alle 17, arriva tra poco l'informazione con le news di TGCom 24, poi di nuovo insieme per un'ora in diretta.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dalla Puglia, dove di un morto e 8 feriti il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola in provincia di Foggia. Coinvolti i braccianti stranieri, 9 viaggiavano a bordo di un furgone che è uscito fuori strada ribaltandosi. Medio Oriente, no di Israele al documento su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, lo ha affermato il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto nella prima dichiarazione pubblica in merito alla roadmap. Hamas chiede agli USA di fare pressione su Israele affinché rispetti la tabella di marcia. Iran, l'Ayatollah Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian nel terzo anniversario del mandato di quest'ultimo. Le condizioni di salute della guida spirituale iraniana restano comunque un mistero. Rischio terrorismo e quello immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati, lo dice Antonio Tajani in merito alla sospensione di Schengen e il gelo con la Spagna. Fino al 15 agosto l'Italia, spiega Tajani, non potrà cambiare la sua decisione. Berlino spera intanto che siano nuovamente effettuati trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco in merito ai respingimenti in Italia di migranti che hanno raggiunto la Germania. Chiudiamo con gli spettacoli, successo di Dido Enea presentata al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, prima rappresentazione assoluta con il completamento dell'opera affidato al compositore Riccardo Panfili. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Le news, siamo pronti a partire per questa nuova ora delle 17, passate da un minuto, grazie a Giancarlo Bastianelli, io sono Leo, Leonardo Regazzoni, ci teniamo compagnia fino alle 19 in diretta anche di questa domenica 9 di agosto. Tra poco si condividono i vari programmi del vostro pomeriggio, se siete in viaggio, se siete al lavoro, ahimè anche oggi, se magari invece ci ascoltate da casa in modalità relax. Guarda che bella canzone che arriva.

Logico, la numero uno, Cesare Cremonini su R101, ci riporta un po' di estate fa, è ormai più di 10 se non sbaglio. E lui che ha insomma salutato come tanti Francesco Guccini, che ci ha lasciato a 86 anni, ha detto era il padre di tanti per via della parola, e poi tante altre bei commenti insomma sulla sua persona. E leggevo anche il messaggio di Marco che ci ascolta fermo in coda in direzione Catania, e nel frattempo saluta tutti noi e saluta la sua ragazza Sara, che invece è rimasta a casa. Ecco, prendo spunto per aprire anche un po' il momento dei messaggi e dei programmi di questa domenica. È curioso di sapere dove siete e dove siete diretti, se state viaggiando, se invece siete al lavoro, quanto ne avete ancora, no? Per quanto tempo dovete lavorare ancora, quando iniziano le ferie per voi. E ne approfitto anche per salutare tutti quelli che comunque lavorano nel weekend ad agosto, tipo in questa domenica, che siano camionisti, che siano forze dell'ordine, che siano persone all'interno di ospedali, che siano i bagnini, che siano insomma tanti altri. E dai, raccontateci un po' il vostro pomeriggio al 331 80 90 101 con messaggi vocali. La mia domenica pomeriggio prevede, utilizzate questa formula e continuate voi. Miley Cyrus intanto con Jaded.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E ci sono tre Sanremo, tre vittorie di Sanremo in questa canzone: Angelina Mango con La Noia e Marco Mengoni con L'Essenziale e Due Vite, insieme per Canto d'Amore. Su R101, nella nostra domenica, ancora ciao da parte mia, Leo, un abbraccio a tutti voi là fuori. Bello questo messaggio di Dani che scrive: la mia domenica prevede di finire un puzzle iniziato 15 anni fa. Per colpa della convivenza non ho potuto continuarlo. Ora sono di nuovo single e nel tempo libero lo faccio. La notte stellata di Van Gogh. Un bacio da Dani. Ah, e finalmente posso di nuovo ascoltarvi. Dani, ma non potevi fare nulla prima, non potevi ascoltarci, non potevi fare il puzzle, ma a sto punto meno male che sei single, mi viene da dire.
2: Oh, buongiorno, sono Edoardo della New Jersey e sono in questo momento sono in Ohio, sto andando in Indiana e c'ho ancora 5 ore di viaggio, devo scaricare, ricaricare e tornare nel New Jersey e rientrerò domani sera. Ciao, un abbraccio a tutti, buona giornata e buone ferie in Italia.
1: Che bello che è sentire anche dei messaggi da oltreoceano, in questo caso dagli Stati Uniti. Lì, se non sbaglio, in Ohio dovrebbero essere le 11:15 di mattina, quindi è ancora tutta una giornata davanti a te, e ne approfitto per salutare ovviamente te, ma tutti quelli che ci ascoltano tramite l'app o il nostro sito al di fuori dell'Italia. Tra poco torniamo ad ascoltarvi, molto facile, lasciate il vostro messaggio che racconta il vostro, la vostra domenica. Intanto Taylor Swift, The Fate of Ophelia, R101.

0: Taylor Swift, The Fade of Ophelia, qui su R101, le 17:19. Tra poco raccogliamo i programmi della vostra domenica pomeriggio al 331 80 90 101. Tra poco leggiamo.
1: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Strange World che è su R101 1995. Mi viene in mente, leggendo il nome di questo artista americano, pseudonimo di Kevin Grivoise, il nostro K dei Finlay, cambia una vocale finale, allora lo saluto, mi viene in mente. Tanti messaggi vocali e scritti sulla vostra domenica pomeriggio. C'è un altro amico che scrive: ciao, anch'io ho fatto il puzzle della notte stellata di Van Gogh come l'amica di prima, peccato che manchi un piccolo pezzettino di puzzle, quindi magari incontratevi, fate un po' per uno, no? Un giorno lo tiene uno quel pezzettino, un giorno l'altro, almeno potete completare a turno tutto il puzzle. No, un problema, perché devi ricomprarne un altro, ovviamente non è che puoi comprare il singolo pezzo di un puzzle, devi ricomprare tutto il puzzle se perdi un singolo pezzo. Mi viene in mente, scusa Cisi se vado un attimo lungo, non so se li avete visti online in rete, c'è un video dei The Show che vanno a comprare un puzzle, pretendono di aver bisogno solo di un pezzettino del puzzle e pretendono di pagarlo un 300esimo del costo.
1: Cioè, ma aprono... noi non ce ne frega niente.
0: Ah, che difficile, uno non può neanche dire le cose. Vabbè, niente, dai, sentiamo.
2: Ciao. Sono Anna da Pizzighettone.
0: Sì.
2: La mia domenica pomeriggio prevede sistemazione casa, visto che ho appena traslocato.
0: Ok, dai, è il periodo pre-settembre, tanti traslochi in giro, speriamo che tu sia contenta della nuova casa.
3: Ciao R101, la nostra domenica pomeriggio prevede il ritorno a casa dopo una vacanza all'Isola d'Elba e
0: bello.
3: Purtroppo domani si ricomincia a lavorare con 40 gradi con un'impresa di pulizie, quindi augurateci un po' di fresco. Ciao, da Benny Alessio.
0: Si spera che ci sia l'aria condizionata al lavoro, è l'unica, solo così posso augurarvi un po' di fresco.
2: Ciao R101.
0: Ciao a te.
2: La mia domenica pomeriggio prevede uno smontaggio di un allestimento per un battesimo e il carico e l'allestimento per il primo compleanno di una piccolina a tema bosco. Sono Fabrizia, mi occupo di allestimenti e di eventi in generale e quindi questa è l'ultima domenica lavorativa.
0: Dai,
2: per poi due settimane di stop ferie da passare in famiglia.
0: Chi si è visto si è visto, dai, che bello, meno male, goditi le tue vacanze, mancano gli ultimi minuti e poi sei ufficialmente in vacanza anche tu. Io ritorno al puzzle adesso, perché vi stavo dicendo, ho visto dei The Show e non... vabbè, niente, ho capito. Mamma mia, Cisi, tremendo. Elodie

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 24enne di Los Angeles, ascoltata su R101 mentre stiamo raccogliendo i vostri racconti, i programmi di questa domenica. Poco fa abbiamo sentito due amici che stanno facendo un puzzle e a uno in particolare mancava un pezzettino. Io pensavo in quei casi, insomma, fossi fregato, dovessi ricomprarne un altro, invece ci ha detto una bella curiosità.
1: No, non devi ricomprare il puzzle. Nella scatola doveva esserci un fogliettino per un pezzo perso, te lo portano a casa, te lo spediscono a casa, fai la foto di quello che manca.
0: Un po' come le figurine dell'album, no? Che quelle che ti mancano a fine anno, puoi richiederle e ti vengono spedite a casa. Buono sapersi in caso di future perdite.
2: Ciao, siamo Giuseppe, Rosa, Francesca, Matteo e la piccola Angelica.
0: Ciao a tutti.
2: Siamo di ritorno dal Pollino, dove c'era una temperatura di 15 gradi e siamo diretti a Brindisi, a Latiano, in provincia di Brindisi, dove ci aspettano 42 gradi.
0: Infatti avrei completato la frase io se non l'avessi detta tu, è così, un bello sbalzo termico di 25 gradi, vabbè, avete fatto scorte di fresco dove eravate.
3: La mia domenica pomeriggio di agosto prevede lavorare sodo per realizzare uno spettacolo che si terrà in Val Nerina, Umbria, Cerreto di Spoleto, il 21 agosto prossimo, dedicato al centenario di Dario Fo, il premio Il Ciarlatano dell'anno.
0: Quindi stai lavorando, adesso non ho ben capito dove, se nel dietro le quinte, nell'organizzazione, questo non lo so, però sembra molto interessante, magari qualcuno all'ascolto prenderà nota e sarà presente.
4: Ciao R101, io Ciao. Sono Mimma, mi trovo in Puglia per festeggiare il matrimonio di miei amici Venere e Lorenzo. Mando tanti auguri agli sposi e un grosso saluto a tutti voi. Un abbraccio.
0: A te, un abbraccio a te e viva gli sposi, eh. Enjoy the music.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
6: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: Sempre molto ricche di metafore e di spunti le canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. A un certo punto dice: mi ricordi una, mi ricordi due. Dua Lipa, eh. Io non l'avevo capito, adesso da un po' l'ho fatto. Siete su R101.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: Ricordi d'infanzia in arrivo per tanti di voi al 331 80 90 101 con la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo quale avete scelto.
3: Sono Nicola da Catania, la canzone che mi farebbe stare benissimo

0: Tommy, gli Aha su R101 1984, una bella canzone, genere synth pop e un bel video anche perché ci segue sul canale 67. Pensate, è attualmente al terzo posto della classifica dei video più visti della storia, togliendo gli ultimi mega tormentoni di qualche estate fa, dopo Thriller e Sledgehammer di Peter Gabriel. Fu inizialmente trasmesso in un emittente locale di Boston, poi anche da MTV. Ha una particolarità perché è stata uno dei primi video a mescolare immagini del mondo reale e del mondo dell'animazione, dando a questo video proprio un tocco innovativo, mettiamola così. Torniamo ai vostri racconti, programmi di domenica.
1: R101, buongiorno. Sono Giuseppe Stoia. Che vuoi fare di domenica mattina? Sono a casa della mia compagna, l'appartamento nuovo, e sto a mettere forassiti, tubi.
0: La tu bimba, no? Si dice la mi bimba, no? È la tua compagna in toscano. Grazie del tuo vocale, perché a me l'accento toscano sarà ripetitivo, ma mette di buon umore.
2: Ciao R101. Ciao. Questa mattina sono stato al lago di Vico, ho fatto un bagno. Poi adesso sono a casa, mi sto allenando, facendo pesi. Mi fa compagnia e mi dà anche il ritmo la vostra radiovisione. Un saluto.
0: Dai allora, guarda che ti guardo, fanne un altro.
3: Ciao ragazzi, noi stiamo lavorando, io e mia moglie. Io sto guidando l'auto con gli sposi e lei sta preparando tutto quanto riguarda l'evento della cerimonia. Grazie a tutti e buona giornata.
0: Quindi entrambi all'interno della preparazione di questo matrimonio. Tanti matrimoni che stanno saltando fuori in questa domenica. Non sapevo che inizio agosto fosse un mese così gettonato, perché gli invitati sono in vacanza o si sono tenuti liberi per il matrimonio. Ultimo, intanto, i tuoi particolari.

0: Karol G insieme a Manu Chao, questa è Viajando por el Mundo, quasi le 18 di questa domenica, abbiamo ancora un'oretta da passare insieme con me Leo, subito però ci sono le news di TGCOM 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sul fronte immigrazione, la Germania ricorda che il funzionamento del sistema Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino auspica che a partire da tale data siano nuovamente effettuati trasferimenti verso Italia e Grecia. Rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati, lo dice Antonio Tajani in merito alla sospensione di Schengen da parte dell'Italia fino al 15 agosto, spiega il nostro ministro degli esteri, il paese non potrà cambiare la sua decisione. In Medio Oriente Israele dice no al documento su Gaza annunciato nei giorni scorsi dagli Stati Uniti, a comunicare la decisione lo stesso Benjamin Netanyahu. Hamas chiede intanto agli USA di fare pressione su Israele affinché rispetti la roadmap. La Siria firma un memorandum d'intesa con Mosca sulle basi militari russe nel paese, in forse dopo la caduta del governo Assad, saranno convertite in centri militari di riabilitazione e addestramento nel quadro di accordi di tutela degli interessi reciproci. La cronaca dalla Puglia, dove di un morto e 8 feriti il tragico bilancio dell'incidente stradale in mattinata nelle campagne di Serra Capriola, nell'incidente coinvolti i braccianti stranieri, i 9 viaggiavano a bordo di un furgone che, uscito di strada, si è ribaltato. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez su Aprilia del team Trekkhouse che trionfa al Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martine del nostro Marco Bezzecchi. Quarto Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo il tratto pugliese della 14 tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 verso Bari, veicoli scortati. In Liguria sulla 10 tra Allaccio a 7 Milano Genova e lo svincolo di Genova Pegli per chi è diretto verso Ventimiglia. Altro incidente segnalato sulla 26 tra Masone e Ovada per chi si sta spostando verso Gravellona Toce. Sulla 13 troviamo invece una perdita di carico tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello per chi è diretto a Bologna. Lavori nelle due direzioni invece lungo la 15 Parma-La Spezia tra Verceto e Pontremoli. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: E siamo arrivati alle 18, passate da 2 minuti nel pomeriggio.
17: Questa... la Madonna.
0: Qui il tempo vola, quando ci si diverte. Nel pomeriggio di R101 questa domenica 9 di agosto con me Leo, Leonardo Regazzoni, Davide Cesini in regia, tutti voi là fuori, parte fondamentale del programma con i vostri messaggi. Tanti programmi che condivideremo anche in quest'ora, dopo una canzone che è sempre bello ascoltare, devo essere sincero. Lui è Coiz.

0: Non sempre bello eppure.
1: È sempre bello, c'è Coez su R101, buona domenica sera, 18 e 6 minuti con me Leo per passare questo pomeriggio estivo, ormai sera come dicevo poco fa, e tanti tanti programmi, spostamenti della vostra giornata. Sentiamo.
2: C'è R101, ciao. Sono Isabel da Samarate, vi sì. Ascolto sempre in macchina con la mia nonna.
1: Bravi.
2: Oggi pomeriggio vado a vedere il nuovo film di Spider-Man al cinema, ciao!
1: Vedi, non me l'ero perso. Facci sapere poi com'è. Io ho ancora Odissea di Nolan in agenda da vedere, se volete farmi sapere se ne vale la pena, ma credo di sì.
3: Ciao R101, sono sempre Rita da Decollatura. Ieri sera ti ho scritto dicendo che facevo la salsa di pomodori. Questa sera invece monto una torta di compleanno per un signore che vive nel mio paese. Un bacio a tutti, ciao.
1: Quanto è bello il montare una torta di compleanno, vuol dire l'assembli, la crei, credo, sì, o la cuoci, la fai. Fortunato il tuo vicino, ecco, mettiamola così. E in generale mi sembri una che smanetta parecchio in cucina, quindi che escono delle robe buone. Salsa di pomodoro e torta, ecco, non metterla sulla torta la salsa di pomodoro.
4: Ciao, siamo Pietro, Radu, Lisa e Chiara. Siamo diretti in vacanza verso la Sardegna, e anche se siamo un po' malati.
1: Sai che cos'è, secondo me? L'aria condizionata che avete beccato in aereo o in treno da qualche parte, che vi fa venire sempre un po' di raschino, si dice raschino, non lo so, mal di gola, e poi vi frega. Però il sale del mare risolverà un pochino tutto, secondo me.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su R101, con tanti vostri messaggi da leggere e da ascoltare. Ci state raccontando proprio come concludete questa domenica, se siete già in viaggio, se siete in vacanza, se lavorate, se siete a casa. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Sono Massimo, un abbraccio a tutti voi forte forte. Io faccio l'NCC e mentre gli altri sono in ferie io lavoro 3 volte il doppio. Ciao ragazzi, un bacione.
0: Però mi sembri bello carico amico, quindi consapevole di quello che stai facendo, ti auguriamo un buon lavoro. NCC, per chi non sapesse, è noleggio con conducente, quindi porta un po' in giro le persone, un servizio un po' di un livello abbastanza medio alto, di solito sono delle belle macchine, alcuni ti danno anche l'acqua da bere, insomma buon comfort all'interno delle macchine con NCC solitamente. Unitevi anche voi, portateci nella vostra domenica, la mia domenica sera prevede, continuate voi con messaggi vocali, mi raccomando, al 331 80 90 101.

Gone, gone, gone. Tre gone è il titolo di questa canzone. Uno per artista: David Guetta, Teddy Swims e Tones and I. Siete su R101 se volete condividere la vostra domenica con un messaggio vocale.

0: tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Evanescence, Bring Me to Life su R101. Vi porto invece dove ha preso vita il film Odisseo di Christopher Nolan, Odissea anzi. Tra i vari posti ci sono anche le Egadi e le Olie, in particolare Favignana, che è proprio dove è stato ambientata Itaca, patria di Ulisse. Pensate che per la troupe la sveglia era alle 4 di mattina, 45 minuti di cammino per raggiungere il set per sia premi Oscar, star hollywoodiane, che i 700 tecnici e le varie comparse. Quindi trucco alle 4 di mattina, poi si andava in sartoria, si indossavano i sandali, le tuniche, tutti pronti a disposizione alle ore 7 per il primo ciak. Molto interessante come arrivava il cibo, perché il cibo arrivava con un ponte aereo in elicottero dalla terraferma, visto che i traghetti comunque sono poco frequenti, e avevano proprio una base dedicata, facevano arrivare i pasti ai lavoratori e rifornivano vari materiali e cibi, tra cui delle bistecche che preparate per oltre 1000 persone del cast che arrivavano insomma sull'isola. Favignana, chissà se qualcuno di voi ci sta ascoltando da lì, perché è veramente un posto meraviglioso, 4600-700 gli abitanti fissi su quest'isola, e in particolare Itaca nel film è stata girata a Calarossa, che non, in realtà il suo nome non deriva dal colore delle rocce, ma deriva da un avvenimento storico che tra poco andiamo a vedere. Ecco, prima le bistecche sul mar Mediterraneo, ora la torta, Cake by the Ocean, DNC.

0: Radio 101.
1: Meravigliosa. Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101. La radio che ti fa stare bene.

Lazza la sua cenere su R101. Di solito c'è il detto, no? Dalla padella alla brace. Io invece, invece faccio un po' il viaggio opposto, cioè andiamo verso la padella dalla brace, perché torniamo a Favignana parlando di come il cast di Nolan e Company per il film Odissea si cibava. C'era questo servizio di catering, la cucina stava aperta 22 ore al giorno per preparare il cibo a tutti, a tutta la troupe. Nolan voleva che si mangiasse tutto insieme, quindi sia le star come Anne Hathaway e tutti gli altri, per esempio, mangiavano insieme al cast proprio tecnico, niente cestini di vimini dopo il Covid, ma proprio veri piatti di porcellana, anche perché poi Nolan era contrario all'utilizzo di plastica nelle posate, nei piatti. E poi lui è un super salutista, di solito verdure grigliate, pollo per tutti, piatti troppo pesanti non venivano accettati, e arrivavano anche delle indicazioni all'ultimo. Per esempio, una volta hanno dovuto servire bistecche di manzo per tutti all'ultimo momento, ma per tutti parliamo di più di 1000 persone, quindi sono dovuti ingegnare via elicottero per portare tutta la carne. Comunque, dicevamo, lui salutista, quindi non hanno mangiato la cassatella, che è tipico di quelle parti, è un fagottino di pasta a forma di mezzaluna ripiena di ricotta dolce e gocce di cioccolato, che viene fritto e spolverato di zucchero a velo, come se non bastasse. Che fame, mamma mia. Enjoy the music.

0: E lei era Gail, la sua ABCDFU. Sei proprio tu a richiedere la canzone che ti fa stare bene tra poco, che chiude questo pomeriggio insieme a me, Leo, su R101. Aspettiamo le vostre richieste vocali.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: arrivo la canzone scelta da voi su R101 tutte le ore. Scopriamo insieme qual è, arrivata al 331 80 90 101.
1: Ciao R101, sono la Dani. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire Black to Black di Amy Winehouse.

To Black, Amy Winehouse qui su R101 con la canzone scelta da voi che si chiama Canzone che ti fa stare bene, era l'ultima di oggi del nostro appuntamento. Ovviamente da domani una volta all'ora c'è sempre la possibilità di richiederla, in realtà già da adesso, per anche tutta la serata voi richiedetela, noi mettiamo da parte i vostri messaggi, cerchiamo di ritirarli fuori, di accontentarvi. Canzone del 2007, anno in cui il Milan diventava campione d'Europa per la settima volta e anno in cui Steve Jobs lanciava l'iPhone, quindi a livello tecnologico un anno di grandi grandi cambiamenti. Ci gustiamo tre canzoni una dopo l'altra, poi ci salutiamo per bene, partiamo da Mark Ronson, Bruno Mars, questa è Uptown Funk su R101.

0: E con questo bel trio norvegese ci salutiamo. The Bausa, la loro Magnetic, ci portano quasi alle 19. Rimanete qui, mi raccomando, perché arriva il Made in Italy, le canzoni italiane più belle mixate da godervi nella vostra serata estiva. Da me, Leonardo Regazzoni, è tutto. Ci si sente a partire da mercoledì, sempre nel pomeriggio. Grazie a Davide Cisini in regia. Ci sono le news di TGCom 24. Buona serata. Ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango.
14: R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
16: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha respinto il piano di pace elaborato dagli Stati Uniti per Gaza. Finché sarò primo ministro, ha affermato Netanyahu, non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. E in Iran l'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian in occasione del terzo anniversario di mandato di quest'ultimo. Le condizioni di salute della guida spirituale del paese restano comunque un mistero. In Italia, tragico incidente questa mattina in Puglia, un morto e 8 feriti. Il bilancio in località Montesecco, nelle campagne di Serra Capriola, Foggia. Nell'incidente coinvolti braccianti stranieri, i 9 viaggiavano a bordo di un furgone che è uscito di strada e si è ribaltato. Ritrovate sane e salve nel Lazio le 2 persone, un uomo e una donna, entrambi 64enni, che risultavano dispersi. Sono stati individuati dai soccorritori nel pomeriggio di oggi all'interno di un bosco a Cervara di Roma. Torniamo all'estero, almeno 10 militari sono stati uccisi a San, località del Mali centrale, in un attacco contro un campo dell'esercito del paese. L'assalto è stato rivendicato dal gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, formazione jihadista che si ritiene affiliata ad Al-Qaeda. Chiudiamo con il tennis. Yannick Sinner, infortunato, salta il Master 1000 a Cincinnati. Lo ha annunciato lo stesso tennista dopo un consulto con il suo staff. Il numero uno al mondo alle prese con un problema al ginocchio destro. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
16: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 1 a Firenze-Roma, nel tratto umbro di questa autostrada, veicoli lenti segnalati tra Tigliano e Orvieto verso il capoluogo toscano. Temporale che sta interessando invece la A5 da Torino-Osta, Monte Bianco tra Pont-Saint-Martin e Châtillon-Saint-Vincent. Sulla A14, nel tratto pugliese di questa autostrada, c'è un incidente tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 Napoli-Canosa in direzione Bari. Altro incidente in Sicilia sulla A19, la Palermo-Catania, allo svincolo di Enna per chi procede verso il capoluogo etneo. Una perdita di carico invece nel Lazio sulla 1 tra Allaccio, diramazione Roma Sud, e l'Allaccio con la 24, la Roma Teramo verso Firenze. C'è infine un veicolo fermo sulla A26, la Genova Gravellona Toce, tra Allaccio con la 21 e Casale Monferrato Sud verso Gravellona Toce. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: R101
18: Made in Italy.
1: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre. Continua tra poco su R101.
2: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
6: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
7: Ok.
6: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
7: Oh no!
6: Il sole che splende...
7: No, ti prego, no!
6: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
5: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Chi

0: Benvenuti nel nostro grande party italiano.
1: Made in Italy.
0: Siete pronti a cantare con noi anche la prossima canzone? Qui su R.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata. Che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
2: The official Italian dance party.
1: Tutto il mondo balla italiano con R101.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul problema immigrazione, la Germania sostiene che il funzionamento del sistema Dublino è condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino si aspetta che a partire da tale data siano nuovamente effettuati i trasferimenti di migranti verso l'Italia e la Grecia. Il rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati, è quanto afferma Antonio Tajani sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia. Fino al 15 agosto, ha spiegato il nostro ministro degli esteri, il paese non potrà cambiare la sua posizione. Medio Oriente, Israele dice no al documento su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Netanyahu nella prima dichiarazione pubblica sulla roadmap. Hamas chiede intanto a Washington di fare pressione su Israele affinché rispetti la tabella di marcia. Forte appello oggi del Papa all'Angelus per la pace tra Russia e Ucraina. La guerra, ha detto il pontefice, genera altri conflitti e provoca sofferenza, soprattutto tra i civili. Intanto un attacco russo con droni a Odessa ha provocato almeno 13 feriti, gravi anche i danni al porto della città. Siamo allo sport con il tennis. Sinner dovrà saltare a causa di un infortunio al ginocchio destro il prossimo Master 1000 a Cincinnati. Lo ha detto lo stesso numero uno al mondo dopo un consulto con il suo staff, non nascondendo disappunto per la caduta. Chiudiamo con i motori a Raul Fernandez con la Aprilia del Team Trackhouse, il Gran Premio di MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martina di Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade, traffico rallentato in Piemonte lungo il raccordo Torino aeroporto di Caselle per un veicolo in avaria all'altezza dell'allaccio Caselle-allaccio tangenziale nord del capoluogo piemontese. Un veicolo fermo in avaria provoca code sulla A24 tra Castelmadame e Tivoli in direzione Roma. C'è invece un incidente sul tratto toscano della 1 tra Chiusi, Chianciano e Valdichiana per chi si sta spostando verso Firenze. Veicoli lenti segnalati lungo il tratto umbro della stessa 1 tra Tigliano Orvieto verso il capoluogo toscano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
0: R101

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Enjoy the music.
0: RTL 101
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Una produzione Top Ten Group.
5: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima.
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Allora ha deciso, montagna.
10: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
9: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
10: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
9: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
10: Mi hai convinto, prenotiamo.
9: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
12: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: R101 Meteo.
13: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo prevalentemente bello, consueto sviluppo progressivo di nuvole a ridosso dei rilievi, con possibili isolati rovesci o temporali di calore lungo le Alpi e in forma più sporadica sull'Appennino emiliano, ma anche sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sull'Appennino calabro e nelle zone montuose della Sicilia orientale. Precipitazioni insistenti anche fra le prealpi lombardo-venete e il Trentino Alto Adige. Caldo in intensificazione soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Temperature massime per lo più comprese fra i 32 e i 38 gradi, con picchi di 39-40 gradi nelle zone interne del centro-sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla Splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.

0: plastica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà, in una goccia.
1: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: the music.
1: 101.
2: Io sono
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: E
3: il

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, Il Diario, su Canale 5 alle 16:45 e da martedì 1 settembre Verità Nascoste su Rete 4 alle 21:30.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Enjoy the music.
1: Ciao ragazzi, siamo Merck & Cremont.
2: Ciao, sono Serena Brancale.
3: Ciao, siamo i Colors.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Io penso a te ogni giorno.
7: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams.
12: 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

Enjoy the music.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: RTL 101.
3: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99 euro e Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 euro. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 euro. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Corri da T,

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Allora ha deciso, montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
1: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
1: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
3: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

0: risparmio sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
2: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visit piemonte.com.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su Iliad.it.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: Io penso a te ogni giorno.
8: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
9: Ho fatto un sogno.
10: Come ogni anno torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music. Sento il silenzio che c'è là fuori.

0: 3:101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, meteo.
14: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo prevalentemente bello, consueto sviluppo progressivo di nuvole a ridosso dei rilievi, con possibili isolati rovesci o temporali di calore lungo le Alpi e in forma più sporadica sull'Appennino emiliano, ma anche sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sull'Appennino calabro e nelle zone montuose della Sicilia orientale. Precipitazioni insistenti anche fra le prealpi lombardo-venete e il Trentino Alto Adige. Caldo in intensificazione soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Temperature massime per lo più comprese fra i 32 e i 38 gradi, con picchi di 39-40 gradi nelle zone interne del centro-sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: R101

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: to Saint-Tropez.
1: Estate!
2: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
3: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
4: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
5: R101, io vi porto ovunque.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Trovane subito. Troni, non ci sono paragoni. R101.
1: Onorevole Arturo Scotto, Partito Democratico, bentornato qui da noi a Super Partes. Grazie. Siamo a parlare di giovani su vari fronti, li abbiamo seguiti durante lungo tutto l'anno, per la verità ci siamo molto concentrati anche sul supporto emotivo, su questo grido di aiuto che arriva verso i chatbot, quindi all'indirizzo sbagliato, ma poi ci sono tanti altri temi anche economici. Lei da dove pensa che bisogna iniziare?
2: Avete fatto un lavoro molto importante, vero e proprio servizio pubblico. C'è una condizione materiale del lavoro che va corretta in maniera profonda. Gli stage gratuiti, la precarietà diffusa del lavoro, i bassi salari, una condizione di stabilità che diventa precarietà di vita e che trasforma molto spesso le giovani generazioni nella condanna di vite di scarto, come avrebbe detto Papa Francesco. Occorre invertire la rotta, occorre garantire il diritto a restare, occorre dare salari più grandi, il diritto alla formazione permanente, occorre anche investire nel tempo libero, perché il tempo libero, che è un consumo collettivo e non un consumo individuale, garantisce una vita piena, una vita di soddisfazione, una vita in relazione.
1: Mi sembra che i giovani oggi chiedano anche una qualità della vita diversa, perché quando si dice che non sono più disposti a sacrificarsi come magari i giovani tanti anni fa, come i nostri nonni o i nostri bisnonni, è perché nel frattempo sono accadute molte cose, compresa la prospettiva che si ha davanti. Tipo comprare la casa.
2: Intanto stiamo sulle cose. Questo è un paese dove un ragazzo o una ragazza che vuole uscire di casa non ha la possibilità né di affittarla né di fare un mutuo. E questo è un dato ormai permanente. Le nostre città sono naturalmente a vocazione turistica, ma non possono essere delle cittadelle dalle quali vengono espulsi i giovani, dalle quali vengono espulsi i ceti meno abbienti, nelle quali è difficile vivere. Occorre da questo punto di vista un grande piano di investimenti pubblici per il diritto all'abitare, cosa che Giorgia Meloni ha annunciato almeno 4 volte nel corso degli ultimi 4 anni, ma non si vede un euro bucato.
1: Mi parla in questo tempo che ci resta della vostra proposta per le aree interne che riguarda proprio i giovani?
2: Abbiamo una generazione che se ne va da città che si stanno spopolando, che è figlia dell'assenza di comunicazioni, della difficoltà ad avere infrastrutture che garantiscano la possibilità di lavorare e di studiare lì. Occorre garantire il diritto a restare con incentivi economici, ma anche con un investimento sulla mobilità.
1: Grazie. Onorevole Antonio Caso, Movimento 5 Stelle, siamo a parlare dei giovani in questa puntata perché l'abbiamo preso a cuore come tema del nostro anno televisivo. Allora stiamo chiedendo a ciascun partito quali sono le priorità, dalla consulenza emotiva che purtroppo ci allarma fino al problema degli affitti, passando per il lavoro, su che cosa vi state concentrando?
3: Allora, noi abbiamo al momento una società in cui i giovani hanno più difficoltà delle fasce over 50, per esempio, a trovare lavoro. I dati che vengono sbandierati su un aumento di posti delle fasce over 50, per esempio, a trovare lavoro. I dati che vengono sbandierati su un aumento di posti di lavoro in realtà riguarda solo la fascia degli over 50, invece noi abbiamo

0: e quindi anche in quello che dovrebbe essere la parte migliore del paese, nel senso più produttiva, nel senso che può aumentare la competitività del paese, è costretta ad andare fuori. Quindi personalmente io mi sto concentrando fin dall'inizio su i giovani ricercatori, perché io dico sempre
1: per creargli un percorso,
0: e in realtà purtroppo si stanno facendo dei passi indietro. Noi abbiamo, e questo è importante dirlo, 30.000 precari della ricerca che si stanno vedendo venir meno il terreno sotto i piedi. Il sistema li sta espellendo, e abbiamo anche dei giovani che sono rientrati grazie al PNRR nel nostro paese con dei progetti, che ora devono di nuovo andare via. Ed è lì che io sto concentrando la mia azione, perché innanzitutto si va sull'ambito giovanile, ma soprattutto diamo un futuro al nostro paese, perché qui non parliamo solo del futuro per dei singoli,
1: certo,
0: perché insieme ai giovani se ne vanno i loro progetti, e allora è necessario intervenire in quel senso lì.
1: Grazie. Senatrice Tilde Minasi, Lega, bentornata a Superpartes. Siamo a parlare dei nostri ragazzi. Voi vi state occupando di un disegno di legge che riguarda la scuola, o meglio le famiglie, i ragazzi e la scuola.
2: Sì, abbiamo appena approvato in Senato, e quindi è diventato legge, il disegno di legge sul consenso informato, che prevede che i genitori, quando si tratta di determinate attività che riguardano la sfera sessuale, siano messi a conoscenza di quelli che sono i contenuti dell'attività, il materiale didattico utilizzato, ma soprattutto chi dall'esterno viene all'interno della scuola ad effettuare queste attività, e la legge prevede espressamente che siano delle persone appunto qualificate, che possano quindi avere la capacità di trattare con i ragazzi, soprattutto se parliamo delle scuole medie, che sono ancora in tenera età. La legge sicuramente
1: è stata approvata con il consenso anche dell'opposizione, oppure
2: no?
1: Te lo chiedo perché sono temi abbastanza trasversali, però so che questo in particolare ha fatto molto discutere.
2: Si è strumentalizzato molto, diciamo, perché io voglio sottolineare che la legge non vieta all'interno della scuola l'educazione sessuale, anzi è previsto proprio dal ministro Valditara l'obbligo dell'educazione, partendo dalla scuola primaria, a rispetto alle relazioni, all'empatia. L'educazione sessuale in senso biologico è comunque prevista nei programmi scolastici.
1: Grazie. Senatrice Giusi Versace, noi moderati siamo a parlare dei giovani, della sua proposta che è in commissione, che li riguarda.
3: È da un po' di mesi che con un disegno di legge, insomma, abbiamo avviato un esame per discutere dell'importanza di garantire un presidio psicologico nelle scuole anche agli studenti. Il disagio giovanile è molto profondo, ma ci sono anche altri disegni di legge depositati proprio da noi moderati, soprattutto rispetto anche all'utilizzo dei social. Quindi insomma il tema è molto attuale, perché bisogna comunque mettere dei paletti e fornire anche dei sostegni,
1: esatto,
3: a questi
1: un
3: ragazzi,
1: ascolto, no?
3: A questi ragazzi che hanno bisogno di essere ascoltati e trovare comunque diciamo la propria formula per poter tornare anche a rapportarsi con gli altri. In questo poi secondo me lo sport rimane in assoluto lo strumento migliore.
1: Credo che nessuno la potrà smentire, in quanto ad ascolto, a condivisione, lo sport resta una formula principe. Grazie.
3: A voi.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Grazie e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.